0: state ascoltando Touring 104.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump promette $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di midterm di novembre. L'annuncio durante la convention del partito a Dallas con un discorso durato quasi 2 ore. Fateci finire il lavoro, ha detto Trump, proponendo quello che ha definito un dividendo per gli americani, una misura che avrebbe un costo superiore ai 1.300 miliardi di dollari e che potrebbe sollevare anche questioni legali legate alle norme federali sul voto. Durissimo l'attacco dei democratici, vuole comprare il voto. Parlando invece della guerra in Iran, Trump ha detto di non avere rimpianti e che potendo tornare indietro agirebbe nello stesso modo.
2: La politica italiana, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, boccia al Senato la proposta del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Protesta delle opposizioni in aula, vi libera invece all'emendamento unitario del centrodestra, previsti i capilista bloccati, la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Giorgia Meloni rivendica il ritorno delle preferenze su proposta di Fratelli d'Italia e attacca la sinistra. Il Consiglio dei Ministri ha intanto prorogato di un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio.
1: Il caso Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame conferma la misura cautelare nei confronti dell'ex direttore dell'Avanti, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Confermata anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'inchiesta della Procura di Roma emergono inoltre presunte cancellazioni nelle chat tra Lavitola e Ranucci relative a conversazioni avvenute prima e dopo l'attentato. Gli investigatori approfondiranno anche gli affari di Lavitola in Africa. La difesa annuncia ricorso in Cassazione.
2: È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Aveva 35 anni, la stessa età della madre, quando venne assassinata nel 2009 dall'ex compagno Carlo Cosco. Padre Denise, dopo aver denunciato uomini e dinamiche dell'andrangheta, Denise, che aveva vissuto per anni sotto protezione insieme alla madre, si era lanciata domenica dal palazzo nel quale viveva ad Ariccia, in provincia di Roma. È morta in ospedale dopo 4 giorni. La sua esistenza era stata profondamente segnata dall'assassinio della madre e dal successivo percorso giudiziario contro i responsabili.
1: Veniamo all'economia. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La decisione punta a contrastare la nuova pressione sull'inflazione provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia. Secondo le associazioni dei consumatori, la stretta potrebbe tradursi in un aumento delle rate mensili di mutui e prestiti fino a 25 euro. La presidente della BCE, Christine Lagarde, spiega che la decisione è stata unanime e ribadisce l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2%. L'economia dell'Eurozona, aggiunge Lagarde, si è comunque dimostrata resiliente allo shock energetico.
2: La pagina sportiva, il calcio, esordio da sogno in Champions League per il Como. La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I giallorossi passano in vantaggio contro le Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
1: La pallavolo parte con una vittoria netta all'Europeo maschile dell'Italia nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli azzurri battono la Svezia 3-7-0. Il maltempo ha ritardato l'inizio e provocato diverse interruzioni, ma i campioni del mondo in carica si sono imposti 25-22, 25-21 e 25-17. Per Giannelli e compagni, prossimo appuntamento sabato a Modena contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump promette $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di midterm di novembre. L'annuncio durante la convention del partito Dallas con un discorso durato quasi 2 ore. Fateci finire il lavoro, ha detto Trump, proponendo quello che ha definito un dividendo per gli americani, una misura che avrebbe un costo superiore ai 1.300 miliardi di dollari e che potrebbe sollevare anche questioni legali legate alle norme federali sul voto. Durissimo l'attacco dei democratici, vuole comprare il voto. Parlando invece della guerra in Iran, Trump ha detto di non avere rimpianti e che potendo tornare indietro agirebbe nello stesso modo.
2: La politica italiana, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, boccia al Senato la proposta del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Protesta delle opposizioni in aula, vi libera invece all'emendamento unitario dal centrodestra, previsti i capi di lista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui suoi nomi prestampati. Giorgia Meloni rivendica il ritorno delle preferenze su proposta di Fratelli d'Italia e attacca la sinistra. Il Consiglio dei Ministri ha intanto prorogato di un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio.
1: Il caso Ranucci, Walter Davitola resta in carcere, il Tribunale del Riesame conferma la misura cautelare nei confronti dell'ex direttore dell'Avanti, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, confermata anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'inchiesta della Procura di Roma emergono inoltre presunte cancellazioni nelle chat tra Davitola e Ranucci relative a conversazioni venute prima e dopo l'attentato. Gli investigatori approfondiranno anche gli affari di Davitola in Africa. La difesa annuncia ricorso in Cassazione.
2: È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, aveva 35 anni, la stessa età della madre, quando venne assassinata nel 2009 dall'ex compagno Carlo Cosco, padre di Denise, dopo aver denunciato uomini dinamiche dell'andrangheta. Denise, che aveva vissuto per anni sotto protezione insieme alla madre, si era lanciata domenica dal palazzo nel quale viveva ad Ariccia, in provincia di Roma. È morta in ospedale dopo 4 giorni. La sua esistenza era stata profondamente segnata dall'assassinio della madre e dal successivo percorso giudiziario contro i responsabili.
1: Vediamo l'economia. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La decisione punta a contrastare la nuova pressione sull'inflazione provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia. Secondo le associazioni dei consumatori, la stretta potrebbe tradursi in un aumento delle rate mensili di mutui e prestiti fino a 25 euro. La presidente della BCE, Christine Lagarde, spiega che la decisione è stata unanime e ribadisce l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2%. L'economia dell'Eurozona, aggiunge Lagarde, si è comunque dimostrata resiliente allo shock energetico.
2: La pagina sportiva, il calcio, esordio da sogno in Champions League per il Como. La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I giallorossi passano in vantaggio contro il Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
1: La pallavolo parte con una vittoria netta all'Europeo maschile dell'Italia. Nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli azzurri battono la Svezia 3-7-0. Il maltempo ha ritardato l'inizio e provocato diverse interruzioni, ma i campioni del mondo in carica si sono imposti 25-22, 25-21 e 25-17. Per Giannelli e compagni, prossimo appuntamento sabato a Modena contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Touring 104.

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la

0: prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata dalla redazione. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001 il dolore dei sopravvissuti resta forte. I parenti delle vittime si ritroveranno presso la National September 11 Memorial Plaza per l'annuale lettura dei nomi di coloro che sono rimasti uccisi negli attentati e nell'attentato al World Trade Center del 1993. Nella mente di tutti anche l'attacco sul Pentagono, i luoghi in cui si schiantò il volo United 93 e la devastazione di New York subito dopo il crollo delle torri gemelle, con i vigili del fuoco e i soccorritori tra le macerie del World Trade Center avvolti dal fumo di Ground Zero. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città di Saratov. Nella Russia meridionale sono stati colpiti la raffineria di petrolio e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità segnalano incendi in varie zone della città. La guerra tra Stati Uniti e Iran intanto continua a spingere al rialzo il costo dei carburanti. Il servizio della redazione.
2: Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
1: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente e sull'identità delle vittime. Torniamo adesso a parlare del dramma bradisismo ai Campi Flegrei. La regione Campania ha stanziato 750.000 euro per incentivare la disponibilità di abitazioni private in affitto a canone concordato a sostegno dei nuclei familiari interessati dall'emergenza. Si tratta di una nuova misura straordinaria del Fondo Regionale di Contrasto all'Emergenza Abitativa. La misura prevede un contributo economico una tantum per i proprietari di alloggi situati in Campania che successivamente al 31 luglio stipulino e registrino un contratto a canone concordato della durata di almeno 3 anni con nuclei familiari che alla data degli eventi sismici dimoravano abitualmente e continuativamente in un alloggio sgomberato dichiarato inagibile dopo la scossa. Una bellissima festa, solo in parte rovinata dalla pioggia, quella andata in scena ieri a Napoli, in piazza del Plebiscito, che per l'occasione si è trasformata in un enorme palazzetto dello sport a cielo aperto. Un colpo d'occhio unico, come unica nella storia del volley, la circostanza di posticipare e sospendere per diversi minuti la gara a causa della pioggia. Alla fine però gli azzurri hanno fatto valere la propria superiorità, battendo la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili di pallavolo, un 3-0 secco ai danni degli scandinavi, con i parziali di 25-22, 25-21, 25-17. Il ciclismo: Stefan Kung vince la cronometro individuale da El Puerto de Santa Maria e Res de la Frontera, 18ª tappa della Vuelta di 32 km. Lo svizzero della Tudor precede per 3 secondi il britannico Callum Thornley e per 9 secondi il portoghese João Almeida. Quarto l'uomo di classifica della Red Bull, Primoz Roglic, che sale agilmente al secondo posto della generale scavalcando Felix Gall, ma non recupera tanto sul leader Eric Mas. Infatti chiude a 33 secondi e difende egregiamente la maglia rosa con un vantaggio che è di 1 minuto e 37 secondi sul quarto volte vincitore della corsa spagnola. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Questa è Touring 104. Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Ma

queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata

0: coste e sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: Tastes like strawberries.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buona giornata dalla redazione. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001 il dolore dei sopravvissuti resta forte. I parenti delle vittime si ritroveranno presso la National September 11 Memorial Plaza per l'annuale lettura dei nomi di coloro che sono rimasti uccisi negli attentati e nell'attentato al World Trade Center del 1993. Nella mente di tutti anche l'attacco sul Pentagono, i luoghi in cui si schiantò il volo United 93 e la devastazione di New York subito dopo il crollo delle torri gemelle, con i vigili del fuoco e i soccorritori tra le macerie del World Trade Center avvolti dal fumo di Ground Zero. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città di Saratov. Nella Russia meridionale sono stati colpiti la raffineria di petrolio e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità segnalano incendi in varie zone della città. La guerra tra Stati Uniti e Iran intanto continua a spingere al rialzo il costo dei carburanti. Il servizio della redazione.
3: Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato pesano anche le incertezze sulle forniture provenienti dal Golfo Persico. L'aumento del gas potrebbe riflettersi sui costi dell'energia per imprese e famiglie europee.
2: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo, che si è ribaltato, c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente e sull'identità delle vittime. Torniamo adesso a parlare del dramma bradisismo ai Campi Flegrei. La regione Campania ha stanziato 750.000 euro per incentivare la disponibilità di abitazioni private in affitto a canone concordato a sostegno dei nuclei familiari interessati dall'emergenza. Si tratta di una nuova misura straordinaria del Fondo Regionale di Contrasto all'Emergenza Abitativa. La misura prevede un contributo economico una tantum per i proprietari di alloggi situati in Campania che successivamente al 31 luglio stipulino e registrino un contratto a canone concordato della durata di almeno 3 anni con nuclei familiari che alla data degli eventi sismici dimoravano abitualmente e continuativamente in un alloggio sgomberato dichiarato inagibile dopo la scossa. Una bellissima festa, solo in parte rovinata dalla pioggia, quella andata in scena ieri a Napoli, in piazza del Plebiscito, che per l'occasione si è trasformata in un enorme palazzetto dello sport a cielo aperto. Un colpo d'occhio unico, come unica nella storia del volley, la circostanza di posticipare e sospendere per diversi minuti la gara a causa della pioggia. Alla fine però gli azzurri hanno fatto valere la propria superiorità, battendo la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili di pallavolo, un 3-0 secco ai danni degli scandinavi, con i parziali di 25-22, 25-21, 25-17. Il ciclismo: Stefan Kung vince la cronometro individuale da El Puerto de Santa Maria e Res de la Frontera, 18ª tappa della Vuelta di 32 km. Lo svizzero della Tudor precede per 3 secondi il britannico Callum Thornley e per 9 secondi il portoghese João Almeida. Quarto l'uomo di classifica della Red Bull, Primoz Roglic, che sale agilmente al secondo posto della generale scavalcando Felix Gall, ma non recupera tanto sul leader Eric Mas. Infatti chiude a 33 secondi e difende egregiamente la maglia rosa con un vantaggio che è di 1 minuto e 37 secondi sul quarto volte vincitore della corsa spagnola. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
9: Touring 104.
10: Touring 104.

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi.

0: sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: During 104 notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose, libere della storia politica del nostro paese e del mondo intero. Così il comunicato di Più Europa, dando la notizia della morte di Emma Bonino, aveva 78 anni. Tra i primi messaggi, quello di Paolo Gentiloni: Emma Bonino ci ha lasciati, ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader italiana ed europea. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita. Buon viaggio Emma, ha scritto su Twitter. A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre in cui persero la vita 2.977 persone, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano gli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden, un evento che ha cambiato radicalmente il mondo. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vice presidente J.D. Vance è invece atteso a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Andate a votare o andrete all'inferno. Con queste parole di Donald Trump cala il sipario sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di medio termine di novembre che mai come quest'anno saranno decisive per il presidente in carica. Lo sa bene il tycoon che infatti durante la due giorni a Dallas si è infiammato la platea con slogan e proclami a effetto come il dividendo da $5.000 per ogni americano in caso di vittoria alle urne, arrivando persino a chiedere un giuramento di fedeltà verso se stesso. In Italia con la politica, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, boccia in Senato l'emendamento del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure e il servizio della redazione.
2: Protesta delle opposizioni in aula, vi libera invece all'emendamento unitario del centrodestra, previsti i capilista bloccati, la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Giorgia Meloni rivendica il ritorno delle preferenze su proposta di Fratelli d'Italia e attacca la sinistra. Il Consiglio dei Ministri ha intanto prorogato di un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio.
1: 19 cittadini egiziani sono stati espulsi dall'Italia e rimpatriati. L'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto a Il Cairo in Egitto è stata portata a termine nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Gli espulsi hanno pregiudizi di polizia e precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. Nuova operazione antidroga nel carcere di Avellino. A scovare lo stupefacente è stato ancora una volta Spike, il cane della polizia penitenziaria. La droga era stata cucita a mano nell'orlo di un accappatoio che si trovava in un pacco postale destinato ad un detenuto. La marijuana confezionata in bustine di cellophane si aggiunge agli altri sequestri compiuti negli ultimi 3 giorni sempre nell'istituto Irpino, individuando complessivamente un chilogrammo di stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina. Lo sport, il tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open in rimonta, sconfitta in semifinale al termine di una partita molto combattuta ed emozionante, la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 in finale affronterà la bielorussa Arina Sabalenka. La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neil Skupski e dallo statunitense Chris Harrison e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6, 6-2 Harry Patten ed Harry Eliovara. I secondi hanno superato 6-3, 6-4 Rajev Ram e Joe Salisbury. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Dubitate di tutto, ma non dubitate mai di voi stessi. André Gide.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: State ascoltando Touring 104.

104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora. This ain't no disco.

0: During 104 notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose, libere della storia politica del nostro paese e del mondo intero. Così il comunicato di Più Europa, dando la notizia della morte di Emma Bonino, aveva 78 anni. Tra i primi messaggi, quello di Paolo Gentiloni: Emma Bonino ci ha lasciati, ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader italiana ed europea. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita. Buon viaggio Emma, ha scritto su Twitter. A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre in cui persero la vita 2.977 persone, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano gli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden, un evento che ha cambiato radicalmente il mondo. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vice presidente J.D. Vance è invece atteso a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Andate a votare o andrete all'inferno. Con queste parole di Donald Trump cala il sipario sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di medio termine di novembre che mai come quest'anno saranno decisive per il presidente in carica. Lo sa bene il tycoon che infatti durante la due giorni a Dallas ha infiammato la platea con slogan e proclami a effetto come il dividendo da $5.000 per ogni americano in caso di vittoria alle urne, arrivando persino a chiedere un giuramento di fedeltà verso se stesso. In Italia con la politica, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, boccia in Senato l'emendamento del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure, il servizio della redazione.
2: Protesta delle opposizioni in aula, vi libera invece all'emendamento unitario del centrodestra, previsti i capilista bloccati, la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Giorgia Meloni rivendica il ritorno delle preferenze su proposta di Fratelli d'Italia e attacca la sinistra. Il Consiglio dei Ministri ha intanto prorogato di un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio.
1: 19 cittadini egiziani sono stati espulsi dall'Italia e rimpatriati. L'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto a Il Cairo in Egitto è stata portata a termine nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Gli espulsi hanno pregiudizi di polizia e precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. Nuova operazione antidroga nel carcere di Avellino. A scovare lo stupefacente è stato ancora una volta Spike, il cane della polizia penitenziaria. La droga era stata cucita a mano nell'orlo di un accappatoio che si trovava in un pacco postale destinato ad un detenuto. La marijuana confezionata in bustine di cellophane si aggiunge agli altri sequestri compiuti negli ultimi 3 giorni sempre nell'istituto Irpino, individuando complessivamente un chilogrammo di stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina. Lo sport, il tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open in rimonta, sconfitto in semifinale al termine di una partita molto combattuta ed emozionante, la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 in finale affronterà la bielorussa Arina Sabalenka. La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neil Skupski e dallo statunitense Chris Harrison e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6, 6-2 Harry Patten ed Harry Eliovara. I secondi hanno superato 6-3, 6-4 Rajev Ram e Joe Salisbury. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: Maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Diffida della falsa conoscenza. È molto peggiore dell'ignoranza. George Bernard Shaw.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: Questa trasmissione è offerta da Vumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, comunicazione integrata, Semar Elettricità.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Oggi venerdì 11 settembre, siamo tornati ovviamente per parlare di Regina, per avvicinarci anche all'appuntamento di domenica, ovvero la prima trasferta stagionale in quel di Modica. Io allora saluto dall'altro lato dello studio Paolo Ficara. Ciao Paolo.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Vorrei fare la sigletta di Zelig per annunciare il nostro ospite, però poi ci bloccano.
1: Sarebbe
2: la diretta
1: l'ideale
2: su Facebook.
1: Sì, sì, perché
2: se la fare, quindi la possiamo fare a bocca.
3: Non è Bisio, ma è Paolo Ficara, signore.
2: Esatto, lei non è Vanessa Incontrada, ma è Santo Palumbo.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
2: Io Vanessa non l'avrei mai incontrata, onestamente.
3: Se deve essere questo la falsariga, noi chiudiamo qua la trasmissione, perché va bene tutto, però a un certo punto poi c'è gente che ci ascolta, che ci guarda.
2: Ci sono i bambini, certo.
3: Cortesemente, dai, iniziamo seri. Buongiorno,
1: buongiorno anche a te.
3: E grazie per l'invito.
1: No, assolutamente, è un piacere e un onore averti qua nei nostri studi. Insomma, quest'anno abbiamo iniziato anche in modo particolare, tanti comici cabarettisti. L'altro giorno abbiamo avuto il grande Misefari, oggi Santo Palumbo, per cambiare un po' anche, giusto, no? Poi parlando di Regina bisogna essere allegri, soprattutto dopo una partenza del genere, Santo. 12 gol in due partite, chi li aveva mai visti?
3: Vabbè, ma non ci focalizziamo sui dettagli, perché alla fine, come ben sai, ancora parliamo di calcio d'estate. Io invece andrei proprio a focalizzarmi su quello che sembra essere un progetto concreto fino ad oggi. Dopo tanto tempo vediamo proprio una squadra che ha un'ossatura effettivamente importante, premettendo che noi basta che ci sia un colore amaranto, seguiamo e sosteniamo. Certo, fa piacere vedere che cosa, che siamo riusciti, come dire, a dare una bella sterzata, e i presupposti ci fanno ben sperare, quindi siamo più che soddisfatti, più che contenti. Non vedo l'ora domenica di vedere all'Opera, in mezzo a tanto cioccolato, ecco, una bella maglia amaranto che ci fa sognare come al solito.
1: Tra l'altro, come abbiamo anche detto già ieri, il Modica ha dato via la giornata rosso-blu, perché dunque tutti dovranno pagare il biglietto per vedere la partita. Insomma, sta avendo un'accoglienza importante anche la società del Modica Calcio, che con dei post anche social, esatto, ha apprezzato la Regina e i suoi tifosi, perché ha invitato anche i vari supporter amaranto che si recheranno a Modica a visitare la città, che è una città molto bella,
3: bellissima,
1: d'arte, di cultura,
3: un'esplosione di barocco, è stupenda,
1: sì,
3: Modica,
1: assolutamente, ragazzi. E prima di andare ovviamente al campo, allo stadio, quindi vuol dire anche su queste piccole cose si notano delle differenze, secondo me, rispetto agli anni scorsi. C'è un'accoglienza importante anche da parte delle altre società che non vedono l'ora di vedere arrivare questa nuova Regina targata Claudio Lotito. Paolo,
2: 26 anni fa la Regina faceva il proprio debutto in Serie A al Granillo, cioè una settimana prima aveva debuttato in Serie A andando a pareggiare al Delle Alpi contro la Juventus,
1: sì, gol di Callon,
2: esatto. Oggi 26 anni fa debuttava al Granillo contro la Fiorentina pareggiando per 2-2, ovviamente in un Granillo stracolmo oltre ogni ordine di posti. Ho l'impressione che a Modica stiano vivendo le stesse sensazioni. Se ci pensi, c'è il Modica, non so se abbia mai fatto la Serie D, probabilmente sì, magari, cioè non voglio, ora non sono esperto della storia del Modica, però torna in Serie D, di sicuro l'anno scorso non c'era,
1: da tanti anni che manca,
2: esatto. Pareggia sul campo del Ragusa, fuori casa ma non troppo, perché Ragusa è il capoluogo della provincia nella quale
1: derby,
2: sorge Modica,
1: derby sentitissimo,
2: tipo la Regina quando va a Torino, cioè sono più i calabresi che i piemontesi in buona sostanza. Poi chiederemo a Cavour eventualmente. E adesso gioca in casa in un impianto che è rimesso a nuovo per l'occasione. In fretta e furia hanno aggiustato tutto l'aggiustabile proprio per consentire anche la trasferta ai nostri tifosi. La stanno vivendo come forse la vivevamo noi all'epoca in Serie A.
3: Ed è giusto così. Il blasone nostro, la storia. Hanno postato tutta la settimana delle foto con le videocassette, con, sì, tutte le nostre imprese a San Siro, al Delle Alpi. Hanno fatto un lavoro di comunicazione. Io ho anche scritto sui siti complimenti per la comunicazione, perché per loro è un'occasione di un indotto economico anche importante, perché magari arrivassero un bel po' di persone lì per una cittadina come Modica, comunque è turismo, certo, a tutti gli effetti, quindi già, bravi, già... devo dire la verità, bravi davvero. Noi un po' meno, perché prima mi hai fatto emozionare. Hai nominato quel 2-2, quel Reggi all'ultimo secondo, quell'unica perla di Gustavo Henrique, su Toldo che svenendo clamorosamente è arrivato.
2: Mi hanno detto: segna la prima in casa, Reggi ne farà 10 gol minimo.
3: 10. In più, quando già mi ricordo il titolone che avevate fatto, non mi ricordo se era. No, c'era un titolone pazzesco, era. Gigante Reggi, salvaci tu. Ce l'ho conservato, pensaci tu. Ci ho ancora conservato il giornale a casa con la copertina Gigante Reggi, salvaci. Io là, pensaci tu, ho detto: mamma, e quanto sarà grande questo Gustavo Enrico Reggi. Incredibile, segnavo due gol e poi furiamo.
2: No, Paolo, siamo... Esatto, non è andato.
3: La tribuna con il traliccio ancora della curva appeso sugli spalti, solamente un folle come all'epoca di sindaco doveva firmare a prendersi la responsabilità, ti ricordi?
2: Sì, assolutamente sì, credo il mattino stesso della partita.
3: Incredibile, immaginala oggi con tutte le restrizioni che per un cavo fuori posto oggi ti bloccano l'impianto. Noi abbiamo giocato con la trave gigante pendente sulla testa dei tribunari. It's incredibile. Non so se speravano, ci credeva, però oppure l'hanno fatto. Che bello, che emozione che mi hai dato, Paolo. Procedi, per favore, se no poi.
1: Tanto Peppe Rotta ci scrive: il Modica ha fatto anche la C2, però insomma, tantissimi anni fa. Per loro, forse è il primo incontro sicuramente tra Regina e Modica.
2: Non so se ci sono precedenti.
3: L'importante è che sia l'ultimo, ecco, questo senza
2: peso di tutto rispetto, ecco.
3: L'importante è che diamo vediamo paese contro Catania Ciuculata. L'importante è che sia l'ultimo, sì, sì. L'altro anno salutiamo e gli manderemo magari cartoline, cose da altre zone. Speriamo è l'ultimo, ecco, questo per dirlo.
2: Poi così, da turisti uno.
3: Da turisti torniamo. Tornare.
1: Cioè, l'ultimo a Modica, il penultimo, poi al ritorno verranno loro. Sicuramente riceveranno un'accoglienza.
2: Ma magari andiamo avanti in Coppa Italia, tutte e due ci becchiamo in Coppa.
3: Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa.
1: Tra l'altro, possiamo anche spostare l'orizzonte a quello che succederà mercoledì, perché noi l'avevamo anticipato ieri. Paolo, tu l'avevi detto, però ora è ufficiale. Regina Avola si giocherà alle 18:30, quindi non alle 15, ma di mercoledì, turno infrasettimanale al Granillo alle 18:30, anche per consentire, penso, al pubblico di essere presente in buona parte, visto che comunque mercoledì è giorno lavorativo. E ma sicuramente alle 15 ci sarebbe stato molto meno afflusso di persone al Granillo.
2: Ma soprattutto a fine partita di andare alle giostre. Perché esatto, è vero che non puoi parcheggiare a botteghelle, però un giro insomma, dopo la partita te la puoi pure fare.
3: È normale, iniziamo a vivere, come dire, quella zona bella piena, come quando ci sarà Ultimo, che già immagino. Che sarà
2: il primo pieno... che si esibirà però allo stadio.
3: Sarà il primo che si esibirà.
1: Perché gli ultimi saranno i primi.
3: Ok, ma di parabole. Quindi ci sarà già, inizieremo già a vedere la nostra organizzazione logistica interna. Sarà una festa per tutti. Certo. Però anche per i signori di Avola, facciamo noi dei post dove gli diciamo già: se avete bisogno di qualche biglietto, c'è Uzzipino che gli ha attaccato la corrente abusiva ai giostrai, che magari può dare qualche biglietto. Da mandato a Ciro, da Banco d'Usatizio, che quantomeno se vi serve qualche biglietto omaggio, chiedete di Paolo Ficara, che
2: conosci
3: un biglietto da Catacci, tu, voglio dire.
1: Infatti.
2: Senti, considerando che Ultimo sarà il primo a esibirsi allo stadio, successivamente il concerto successivo sarà dei prodigi, così facciamo il ritorno del figlio il prodigi.
3: Io lo sapevo e avevo detto: non volevo venire ospite in trasmissione, perché se c'è già un comico, io cosa faccio? Quindi a questo punto direi: saluto, vado io.
2: Ma pure io.
3: Comunque è molto bene, questa è molto carina, va segnata. Sottile, va segnata. Va bene. Darei un bacio, però poi arriva Nichissimi.
2: Il bacio che ho dato io a Alessio Praticò quando l'altro giorno ci ha detto in diretta che ha fatto una parte, non si sa quale, se di Paola e Chiara o di qualche altro personaggio all'interno di Nord Sud Ovest Est. Quindi l'ho abbracciato in diretta.
3: Ragazzi, Alessio Praticò, che attore abbiamo a Reggio? Che personaggio?
2: Ti rendi conto? Cioè, noi abbiamo già avuto in studio Gigi Miseferi, Alessio Praticò. Oggi sei arrivato tu, l'unica che ci ha detto di no, ripeto, è Sofia Loren. Ma perché Loren, non sente. Nella signora della tua barzelletta.
3: Esatto, quindi voi considerate che cercavano un ospite, mi ha detto Paolo, internazionale, con un'esperienza, un background. Non l'hanno trovato e veniva, quindi abbiamo fatto questo accordo.
2: E uguale comunque, per la presentazione che è stata effettuata all'Arena Ciccio Franco, due venerdì fa. Inizialmente avevano... avevano chiamato chi, insomma,
3: avevano chiamato a presentare qualcuno, però poi giustamente ci sono, però, ci sono delle, c'era da zone, c'era le dirette importanti,
2: non potevamo fare brutta
3: figura, e hanno preso, come dire, i presentatori loro, sono dei professionisti che stimiamo.
2: E poi tu e Gennaro siete stati...
3: Abbiamo fatto un po' di confusione, me capottammo. Però veramente, Paolo, come ho detto quella sera, fare presentare la regina con alle spalle tutti gli avversari, che è una cosa violenta è stata a livello emotivo, perché ci guardavano tutti quanti da dietro. Comunque, molto bella, una presentazione bella, una serata che rimarrà veramente a lungo nella nostra memoria.
2: Anche se non è stato raccolto il mio umile suggerimento di uno o due giorni prima, cioè nel momento di Vai Regina di girarci tutti verso l'Etna, di cantarlo proprio.
3: Esatto, poi Paolo aveva anche suggerito una battuta molto carina che io però non mi sono sentito di dire, perché giustamente si parla di Lotito.
2: Gennaro se n'è fregato, con Lotito che ha fatto pure l'imitazione in faccia.
3: Gennaro capottavo, nel senso, poverino, mi è sembrato anche... Gennaro, che è professionista, Gennaro, nel senso, come fa? Io veramente, io volevo vivere nella mente di Gennaro quando pensa l'imitazione.
2: Io invece ho fatto il video a Lotito, me lo tengo per qualche momento particolare, la faccia di Lotito mentre Gennaro gli imitava Foti. Cioè, quel video me lo tengo.
3: Si sentivano, a parte che le battute pure molto belle. Paolo gli aveva suggerito una cosa, l'ha detto anche a me, dice: Lotito è conosciuto perché comunque dicono, raccontano, nel nostro caso a Reggio purtroppo non lo possiamo dire perché...
2: No, abbiamo,
3: cioè, quindi,
2: le
3: dicono a Roma, perché noi qui non possiamo
1: dicerie,
3: dire nulla.
1: Dicerie.
3: Quando dice...
2: Chi è sto rie?
3: Dicono, qui è cudissimo.
2: Dice
3: Lotito magari ha un po' il braccino corto, ecco. Dicono giustamente va a prendere un direttore sportivo Romerone che arriva
2: da Genova.
3: E a Genova hanno
2: il braccino,
3: e quindi allora ti va cercando.
2: Scusa.
3: E allora ti va cercando. Però meno male che non l'abbiamo detto, perché in realtà ha dimostrato tutt'altro. Quindi facciamo dei fatti nostri e godiamoci questi bei metronomi di centrocampo che danno quei palloni come quelli che piacciono a noi, Paolo.
2: Ma sei più chiodo che hanno.
3: Va bene,
2: salutiamo Antonio Falco, Demetrio Quattrone e Vincenzo Lampi. Bello il messaggio di Giuseppe Piconeri che scrive: solidarietà al resto del girone I. Ci sono ancora i playoff, forza Regina.
1: Ieri tra l'altro è stato divulgato un video anche del presidente Antonini. Non so se l'hai visto, Paolo.
2: Certo.
1: È andato un po' a richiamare sugli attenti la propria squadra, che è partita malissimo perché ha perso 4-0.
2: Io ho detto in buona sostanza: ho capito perché avete perso 4-0 alla prima.
1: Temi un pochino questo Trapani nonostante la penalizzazione. Abbiamo avuto anche un paio di direttori sportivi al telefono, anche se non mi sbaglio Ferdinando Sforzini ha detto che comunque il Trapani è una squadra importante della quale bisogna stare attenti, nonostante ovviamente parliamo che la Regina parte come favorita, c'è una penalizzazione il Trapani, anche il Siracusa, però a livello di organico è costruita idealmente comunque per lottare per il vertice.
2: Temo il nostro ambiente e basta. Perché anche, diciamo, cioè, noi ridiamo, scherziamo, leggiamo anche questo tipo di messaggi, però a Modica bisogna andarci con la giusta umiltà. Per quanto dicevamo proprio all'inizio, aspettano la Regina come l'evento sportivo, penso, gli ultimi 20-30 anni, non
3: comunque,
2: lo so, al punto che hanno rimesso a posto tutto quello che c'era da sistemare allo stadio Pietro Scollo, pur di accogliere anche la nostra tifoseria, quindi stanno vivendo l'arrivo della Regina come se noi... sapessimo che martedì
3: la
2: per la festa si esibisce Springsteen, non tutto rispetto...
3: Esatto.
2: Chi si esibisce martedì? Tu no.
3: No, io non ci sono martedì, però c'è Saldavinci.
2: Martedì?
3: Non è Saldavinci martedì. Per sempre sì.
2: E quindi lo stanno vivendo come un evento storico il nostro arrivo. Bisogna andarci con la giusta testa, con la giusta umiltà, calarsi in questo tipo di realtà. Ci stenderanno il tappeto rosso fino al fischio d'inizio, dopodiché sarà battaglia. Dobbiamo essere pronti a questa battaglia. Non ho dubbi che Marchionni caricherà la squadra in tal senso, però anche noi come ambiente, fin quando non comincia la partita, dobbiamo fare la nostra parte, perché ci può stare, tanto che anche i calciatori si colleghino, insomma, ad ascoltare.
3: Bellissimo.
2: E mezzogiorno amaranto, e che gli diciamo che facciamo un sorboccone all'avversario, anche no,
3: assolutamente
2: dobbiamo correre dal primo al novantesimo,
3: come
2: fare la nostra
3: prima
2: parte, che abbiamo fatto nelle gare interne,
3: come dicevamo prima. 12 gol, ancora siamo al calcio d'estate, i valori veri inizieranno a arrivare dal mese di ottobre, i primi di novembre, inizieremo a vedere la squadra che forma sta prendendo. Modica, i giocatori hanno un'occasione più unica che rara, conoscendo anche la risonanza della regina, sarà una di quelle partite in cui possono veramente mettersi in mostra, quindi ogni giocatore giocherà sempre al 110% con noi, ogni giocatore se sogna di dire un altro anno, ah, ho fatto la mia prestazione con la regina, mi hanno notato e un altro anno magari mi tengono in considerazione. Queste sono tutte dinamiche nel gioco del calcio che fanno la differenza tra una partita normale e una partita invece sulla quale hai una serie di migliaia di sguardi attaccati alla tua persona. Quindi davvero invidiamo i ragazzi, noi ci scherziamo, i gol, le vittorie, la squadra sta prendendo forma, però purtroppo i campionati si vincono sul campo, altrimenti sulla carta eravamo già promossi non so da quanti anni, ecco, anzi sulla carta eravamo già ancora in B, mi sembra, ti ricordi che chi lo disse? No, ma siamo già, non so se o non eravamo noi.
2: Sì, era carta,
3: ah, eravamo noi che eravamo playoff, Serie B,
2: sicuramente, no? Era carta, guarda.
3: Eravamo noi, quindi
2: mancava però il, diciamo, c'era solo l'involucro, non c'era il contenuto. Michele Rizzitano ti scrive: grazie per lo spettacolo, alla presentazione avete fatto un grande lavoro, risate, intrattenimento, regalate anche tifosi reggini lontani, grazie. E imitazioni veramente divertenti, frase epica, quella non è la Sicilia, è il girone I.
3: Ah, bellissima, ti è piaciuto quella? Grazie, bella, ha notato, pensavo non l'avesse notato nessuno, quella è la... Tu te rendi conto, Paolo, 15 volte avanti e indietro in Sicilia, cioè hanno non serviva il ponte, bastava la Serie D, quello che ho detto io, ed è vero, no?
2: Questa... Se tu avessi un vero manager, sì, a tuo sostegno, sì, quella sera, anziché strappare il compenso minorario che ti hanno... che ti hanno dato, che ti hanno elargito, e saresti riuscito, secondo me, a metterti d'accordo per una bella amichevole tra il tuo Brancaleone e la ancora più tua
3: la dobbiamo fare, quella la dovremmo fare.
2: Ma se hai ancora la carica al Brancaleone?
3: Assolutamente, presidentissimo Brancaleone. Tra l'altro ieri proprio hanno fatto...
2: Togliamo la sigla di Zeri che abbiamo fatto all'inizio e mettiamo l'inno del Brancaleone.
3: L'inno del Brancaleone, va bene. No, ve lo risparmio perché, voglio dire, non è momenti amaranto, anche se nel Brancaleone c'è un pezzo di amaranto, blau amaranto, blaugrana. Ieri è uscita la statistica del campionato di eccellenza, che è il tutti i numeri delle varie squadre. Brancaleone lo vedi lì, il fanalino di coda, con solo 3.000 abitanti in mezzo a dei, come dire, a dei mostri sacri del calcio calabrese.
2: 3.000 a dicembre, ora?
3: 3.000, no, ma oddio, non è che a dicembre in realtà sono anche meno, però ecco. Quindi il vero miracolo sportivo che ogni anno viene compiuto a Brancaleone è incredibile. Ogni anno una squadra che viene fatta col budget più basso di tutti i campionati dilettantistici, ma ogni anno Gianni Galletta riesce a tirare fuori dal cilindro delle salvezze. Non solo, due anni fa siamo arrivati terzi in eccellenza, abbiamo fatto i playoff in eccellenza
2: senza imbrogliare, senza
3: con una squadra che ha un cuore così grande che non lo so se può essere contenuto in uno stadio, senza uno stadio, attenzione, perché giochiamo in un campo che qualcuno si è anche lamentato, però è una squadra che meriterebbe davvero quantomeno un terreno di gioco degno di un'eccellenza. Però, sai, è anche, come dire, un po' anche la forza quella, proprio la come dire, siamo una squadra ruspante, agricola.
2: Non potete giocare a Modica.
3: Cioè, tu pensa, la prima partita, approfitto, da Brancaleone, sapete dov'è? È la trasferta più lontana di tutte. La trasferta più lontana di tutte sono 430 km. Ora, una squadra normale andrebbe lì, dormirebbe il giorno prima e l'indomani belli frischi e pettinati. No, noi dobbiamo una stazione 6 domenica e si parte con mezzi propri, perché comunque, ragazzi, non è che c'hai, come dire, il...
1: Non hai lotito.
2: Ma il presidente sei tu o ballarino, fammi capire.
3: No, presidente io sono presidente ovviamente onorario sulla carta, ma ci sono 14 dirigenti che mettono veramente i sacrifici, certo, del proprio lavoro per vedere una squadra di calcio nel paese che altrimenti rimarrebbe davvero ancora più anonimo rispetto a quanto succede oggi. Ringraziamo,
1: sì, tra l'altro, ragazzi. Poi quest'anno è un campionato di eccellenza molto competitivo, sarà un campionato, un girone bello tosto, perché c'è la Palmese, c'è l'Admo Pro Pellaro, c'è la Reggio Ravagnese, c'è il Soriano, c'è il Brancaleone, quindi sarà un girone bello bello tosto e che
3: noi
1: secondo
3: puntiamo
1: me
3: la salvezza,
1: sarà
3: tranquillo,
1: molto molto molto combattuto.
3: Abbiamo un mister pazzesco che si chiama Criaco, Francesco, sì, Criaco, alias molto, molto Ciccio bene. Capello,
1: Molto bene negli ultimi anni.
3: Molto, molto bene. Brancalone, c'è una bella tradizione di allenatori che poi prendono il largo. Abbiamo 3-4 ragazzi bravissimi, ma come dicevamo, momenti amaranto. È giusto tornare
1: sì,
3: a bomba
1: torniamo,
3: quello che
1: torniamo a
3: che
1: parlare nostro, di
3: che è il nostro, come dire, focus della giornata
1: di
3: Paolo.
2: Assolutamente sì, 27 Michele, anni fa Regina Fiorentina vi fa notare, non 26.
1: Michele scrive: ieri sera stavo guardando il Como in Champions, 11 dicembre 2022, ero in tribuna ospiti, 0-1 rigore di Hernani e primo posto in B con Inzaghi, loro oggi in Champions erano quattro cani peraltro contestati. Vabbè, insomma, il Como sta facendo un lavoro straordinario. 10 anni fa, pensate, 10 anni fa, 11 anni o 10 anni fa, vincevano 1-0 il derby con il Varese in Serie D, proprio lo stesso giorno di ieri, 10 anni fa. Ieri hanno esordito in Champions League e hanno battuto 4-1 il Lipsia Red Bull.
2: Hai capito, caro santo, cosa fa il cuore, la passione, la determinazione, non la pila.
3: No, i soldi, infatti.
1: Chiaramente tantissimi soldi investiti, però è stata brava anche la città di Como
3: chiaramente a fare
1: ad
3: cosa?
1: Attirare degli imprenditori importanti come gli Artona.
3: La natura che ha attirato, perché la città di Como non so quanto in realtà abbia attirato gli Artona.
1: Sì, devo dire che comunque gli Artona erano interessati anche ad altri progetti. Si erano interessati, anche su Bari. Poi per un motivo o un altro l'amministrazione ha deciso per i De Laurentiis, hanno preso in mano il progetto Como e in 10 anni comunque, soprattutto con i soldi, ma anche sapendoli spendere bene a questo punto. Perché
3: clamoroso.
1: Non è scontato che in 10 anni riesce ad arrivare dalla Serie D alla Champions League,
3: esatto.
1: E non alla Serie A,

0: insomma, a portare in Champions la squadra di calcio. Adesso si chiama Como TV. Ha acquisito i diritti e li ha messo tutta questa serie di partite a pagamento del campionato olandese, del campionato croato, sì, che era bello quando erano liberi, me li vedevo, e anche la Coppa Libertadores, la Coppa Sudamericana, quindi a prescindere dagli orari improbabili ogni tanto buttavo l'occhio pure lì, sì, e adesso comunque vogliono un pagamento mensile tipo DAZN, quindi a sottolineare l'importanza, secondo me si allargheranno sempre di più. E non so a Bari cosa sarebbero riusciti a fare, cioè non lo posso sapere, non abbiamo la palla di vetro, perché è sicuramente una piazza diversa, lo hanno detto anche loro, a Como non ci sono le pressioni di tifoseria, certo, che avremmo potuto trovare a Bari, quindi esatto, non possiamo sapere se oggi a quest'ora col Bari, no, certo, saremmo in Champions.
1: Di sicuro, anche l'ambiente giusto sicuramente.
0: Di sicuro a Bari oggi rimproverano l'allora sindaco De Caro di non aver scelto Iartono, e non è che avesse scelto, esatto, il maestro elementare di turno.
1: Certo.
0: Si dice, si completa la frase in questi casi dicendo, aggiungendo con tutto rispetto, ma quale rispetto? Cioè non ne ha avuto lui per noi, di conseguenza. Non ha scelto il maestro elementare di turno, ha scelto il principale produttore cinematografico d'Italia, anziché Iartono, anziché Lotito, perché c'era anche Lotito, anziché altre figure importanti sul piano imprenditoriale. È in notizia di ieri, pubblicata dal Giorno, una cena a casa De Laurentiis tra Luigi De Laurentiis, attuale presidente numero uno del Bari, e il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Si sospetta, così ricongiungiamo tutto in chiave regione, che, no? Che ci ho parlato 37 minuti, ma per riportare.
1: È un sospetto lecito,
0: esatto,
1: del quale sospetta, abbiamo parlato ampiamente anche in queste prime settimane, Paolo.
0: Si sospetta che tale invito, appunto privato, riservato, però è venuta fuori la notizia, diciamo il carattere di riservatezza era dettato anche dal tema di questa, dal possibile tema di questa cena, che è appunto la multiproprietà, che è un fattore che oggi la tifoseria del Bari rimprovera, no? Cioè, non, caro sindaco o ex sindaco, non solo non hai scelto Iartono, ma ci hai messo in mano ad una situazione di multiproprietà dalla quale non sappiamo più come uscirne, e della quale forse sospettiamo, legittimamente, meno legittimamente non lo so, che ne abbiamo fatto le spese, perché magari quello spareggio col Cagliari ancora gli è rimasto ancora indigesto, di così al Bari, perché siamo andati in Serie A.
1: È anche vero che hanno preso una traversa clamorosa un minuto prima che facesse gol Pavoletti.
2: Io ancora ricordo Claudio Ranieri quando gli ha detto un secondo prima del gol, gioca allargate sulle fasce, cross al centro, gol, e tutto crolla, incredibile. Claudio Ranieri, che
0: perché
2: persona,
0: non lo prende da tacca, Leone?
2: Ma perché abbiamo Ciccio Capello, ce lo teniamo stretto.
1: È impegnato in nazionale Ranieri, quindi
2: vabbè, a tempo libero ne ha.
1: Lui ha anche molto, ha legami importanti in Calabria, più verso Catanzaro, esatto. Però
2: noi avremmo,
1: sbaglio, comunque, la moglie di,
2: dovrebbe essere, lui è da calciatore, mi sì, sa che tanti hanno trovato amore, tanti trovano amore nella nostra terra, chissà bello, come bello. Mai le nostre donne sono le più belle al mondo, c'è poco da fare,
1: assolutamente sì.
2: Quante persone, quanti sportivi, quanti calciatori transitati alla fine hanno scelto Reggio Calabria come origine delle... Eh? Ce ne sono tantissimi.
1: Tantissimi, tantissimi.
2: Soprattutto quello che mi piace pensare prima è che anche noi probabilmente a Iartono li avremmo criticati, sì, contestati. Noi saremmo stati in grado di criticare chiunque.
0: Fossero arrivati Iartono, Iartono e Ballarino, secondo me.
2: Ma cosa fanno? Soldi sì, ma Cusapi un del Rio. Quindi, quando inizia Cusapi, il momento dei Cusapi è favoloso. Cusapi, come i funerali? No, no, proprio Cusapi. Non esiste traduzione per il Cusapi.
1: Okay.
2: Hai presente quando muore qualcuno?
0: Sì.
2: Che cominciano prima con delicatezza, poi le persone le vedi fuori, femminile, maschile, e iniziano. Ma Cusapi che ce ne stavo a figliola? Cusapi, se questo cugnato poi tanto si parlava. Il Cusapi, come lo traduci? Perché non è solo un chissà, è pettegolezzo.
1: Sì, sì, è proprio.
2: Quindi ora Cusapi, suo figlio lo dito venisse, eh? Ma Cusapi se... Non sappiamo, lasciamo dubbi così, Cusapi se poi alla fine stanno... Facciamo l'annuncio, un appello al presidente del FIGC. Presidente, è una regola vecchia, vetusta, ci raccomandiamo anche noi, cacciateci mano, cioè, ragionate, ci sarebbero tante società sportive che potrebbero essere aiutati.
0: Dico, questa cena fosse avvenuta a casa di Lotito e magari ne è avvenuta un'altra e non lo sappiamo, ecco, cosa sarebbe venuto fuori?
2: Io direi Lotito non è

0: fissa, Paolo, però
1: secondo me la pagavo lo dito,
0: secondo me, io dico lo dito non è fissa, ce lo spieghiamo tutti che che dici tu? Non lo vedo uno sprovveduto,
1: no,
0: speriamo, noi ci facciamo, stiamo lì in attesa, no? Come apparenti,
1: secondo me la colfa, cioè, era lo dito, cioè quella che serviva ai
0: tavoli. Può anche essere, può anche essere.
2: Vediamo quello che succederà. Intanto la regina deve vincere il suo campionato. Poi è un problema. Scusate, è un problema che noi ci stiamo ponendo già, ovviamente, perché è giusto che sia. Però ci sono ancora 33 partite, un campionato da giocare. Poi, quando avremo la matematica, anzi la matematica certezza di essere in Serie C, sapremo, secondo me, già di che morte vivremo. Diciamo
0: andiamo per step. Io solo nella visione, nella più bella delle visioni, io prima procederei con la prima parte, ovvero fateci reinnamorare di questa squadra, di un gruppo vero, dimostrateci che siete un gruppo vero, dimostrate a voi stessi che, come dire, meritate di giocare a Reggio Calabria, perché va bene la piazza, va bene tutto, ma non devono dimostrare a Reggio Calabria perché chissà che cosa siamo noi, semplicemente perché rappresenta una tradizione, una maglia di una squadra che comunque ci ha fatto sognare per tantissimi anni. Quindi dimostrate che siete davvero attaccati e che state credendo nel progetto, come abbiamo detto anche in fase di presentazione della squadra. Meritate di indossare questa maglia, fateci innamorare, fateci tornare allo stadio, come aveva detto qualcuno, riportate la chiesa al centro del villaggio, fateci divertire. I risultati arrivano se non si crea una miscela magica tra la squadra che diventa gruppo, perché ancora al momento sono 22 calciatori, più uno meno. Sì. Devono diventare squadra. Abbiamo visto le basi. Devono diventare squadra. Diventare squadra lo possono fare solo loro nello spogliatoio. Quindi diamo il tempo di diventare squadra, di diventare un gruppo coeso e di farci innamorare, di farci tornare a gioire, di farci tornare a abbracciare per un gol di uno sconosciuto che abbiamo accanto. Quello deve diventare. Quando si ritornerà ad avere queste condizioni, i risultati poi arrivano di conseguenza. Ma noi non siamo mai stati abituati alle portiere, anzi le portiere, quando c'è il termine portiere, ha sempre portato male. Noi siamo sempre stati abituati ai sacrifici, siamo sempre stati abituati ad avere 11 calciatori umili che sputavano sangue, 11 Maurizio Pori noi abbiamo sempre sognato.
1: Sì.
0: Lui è l'esempio da seguire. A noi non ci interessano i fenomeni, non ci interessa il tocco o il dribbling, abbiamo avuto Nakamura, abbiamo avuto Pirlo, eppure noi siamo innamorati di Maurizio Pori. Questo ci sarà un motivo.
2: Certo. Sempre una squadra operaia, la...
0: Che dici, Paolo?
2: La regina, tra virgolette.
0: Hai avuto dei campioni che oggi sarebbe impossibile immaginare. Però noi amiamo Maurizio Pori, non amiamo nessun altro come lui.
1: Il nostro simbolo.
0: È il nostro simbolo. Ce lo dimentichiamo spesso. Noi amiamo Maurizio Pori e dovrebbe essere davvero, come dire, come sta Pori, sta alla regina come Baresi nel Milan. Baresi era lì, lavorava dietro le quinte, nessuno sapeva.
1: Ora glielo dice, ora si farà gli scongiuri.
0: No, parliamo, non scherziamo nemmeno, anzi, bello, 100 anni a campa, è uno stadio tutti i domeniche. Ma noi siamo una squadra di Maurizio Pori, noi siamo la squadra che deve ricordare l'origine, il sacrificio e il percorso che c'è stato dietro un risultato. Non è che il blasone, come un roba blasone, ca fame. A noi ci ha spinto la fame negli anni, o ti ranciavi, o Foti tirava fuori dal cilindro il numero, i bianchi della situazione, il Cirillo, la truffa.
1: Guarda, vino che perché altre cose, bravo, non ne tiravo presidente. Fuori, cioè, dal certo. Cilindro. Cioè.
0: Quindi cerchiamo di tirare fuori questo. Noi le portiere ne vogliamo una squadra di 11 Maurizio Pori che vanno lì e danno in campo tutto quello che c'è da dare, ma non solo in campo la domenica, più durante la settimana gli allenamenti, e che rispettino la nostra città. Poi.
2: Vabbè, diciamo che si è iniziato molto bene, vediamo quello che accade. Già domenica è un test interessante, Paolo, a Modica. L'abbiamo detto, la regina deve fronteggiare delle insidie che però tanti calciatori conoscono molto bene, perché a quadro gioca in questo campionato da tanti anni, l'ha sempre vinto, Baldan pure, Alma e altri, insomma, Guida. Ce ne sono tanti che conoscono bene la categoria, sono stati presi apposta. E dovrà fronteggiare un campo piccolo, sintetico. Queste sono le difficoltà, lo diciamo da tanto, che la regina deve affrontare.
1: Sì, è molto importante avere questo tipo di calciatori in organico, in squadra. Ricordiamo che anche Lancini vinse il girone I qualche anno fa con la maglia del Palermo, e quindi abbiamo questi leader. Già Lancini a quadro li riconosciamo, li battezziamo come leader. di squadra, oltre che dei rispettivi reparti, calciatori tecnicamente molto importanti per quella che è l'economia del gioco, uno che imposta, l'altro che comunque ha i tempi del lancio, dell'imbucata, dell'apertura, della verticalizzazione. Penso che l'esperienza e l'abitudine a giocare questo tipo di partite farà la differenza nell'arco delle 34 giornate, fermo restando che quella di domenica è una gara che presenta le sue insidie per quella che è l'atmosfera che troveremo, per quella che diciamo lo stato di casamento dell'avversario. Sarà per loro la prima uscita interna di un campionato al quale evidentemente non partecipano da un po' di tempo, da qualche anno, e per noi sarà la prima esterna, quindi già di per sé una gara con delle insidie. Poi sul piano tecnico inutile, con tutto il rispetto, detto, è inutile fare discussioni sul piano tecnico, perché saremmo ipocriti, onestamente.
2: Lancini ha dato già, è uscito un video, no, sui canali social della Regina, dove si sente quando erano tutti in gruppo prima dell'inizio della partita: qui le regole non le impone nessuno, le imponiamo noi, no? Già per far capire un po' perché ha quella fascia al braccio, tanta personalità, tanto carisma a disposizione della squadra, oltre che qualità tecniche. Cioè Lancini è stato voluto fortemente proprio per questo aspetto, secondo me, uno che tira fuori gli attributi in ogni situazione, quindi soprattutto in trasferta verranno, secondo me, ancora più fuori queste sue qualità.
1: Io dico che nella Nissa, nel Trapani, non so, nell'Igea Virtus, cioè in queste squadre magari le vogliamo un attimo vedere dal vivo anche negli scontri diretti per farci, certo, un'idea ben precisa, ma tolte queste squadre io dubito che in tutte le altre esistano dei calciatori che nella Regina sarebbero titolari.
0: Concordo, Paolo, concordo. Come hai fatto tu qualche giorno fa un articolo importante che secondo me, come dire, la Palissiano, che inquadra bene la situazione, è che quando lascia stare il risultato ma senti quel profumo di un paio d'anni persi, tre per l'esattezza, ti viene un pochino in rammarico, perché in realtà davvero noi ci siamo preoccupati negli anni scorsi, ci siamo preoccupati della Nissa, con il dovuto rispetto per una squadra, e quest'anno dobbiamo fare attenzione, i campionati si vincono sul campo, ma solamente come sensazione, come percezione del tifoso, che dovevamo cercare chi era l'antagonista nostro, capito?
1: Sì.
0: Cioè, anziché preoccuparci di noi stessi, come oggi hai detto bene prima, oggi dobbiamo solo preoccuparci del nostro ambiente. In altri anni ci siamo preoccupati anche di squadre che veramente qualche anno fa avresti detto: ci state raccontando una barzelletta, ci state prendendo in giro. Eppure abbiamo cercato, come dire, quasi cercavamo da soli, già stavamo cercando un alibi. Prima del campionato già stavamo cercando un alibi, senza avere quella convinzione: aspettate, noi siamo comunque siamo la Regina, che non vuol dire essere, ma vuol dire, come diciamo prima, sacrificio, fame, certo, voglia di riscatto. Questa invece è quello che è la sensazione di quest'anno. Hai detto tu prima il gruppo, non ha detto imponiamo regole, ma voi l'avete visto lo sguardo di mister Marchionne? Siete riusciti anche in TV a inquadrare lo sguardo del mister durante la partita?
2: Famelico.
0: Io vedo una persona che sotto
1: incute, terrore,
0: ha insomma due attributi che da calciatore non ci avrei scommesso su una personalità così forte. Ho scambiato due chiacchiere, ragazzi, questo è tosto, è forte. Poi ci vuole anche come dire, coraggio a lasciare quello che era, come dire, certo, aveva costruito bene a Ravenna, ha fatto, soprattutto conoscendo anche la proprietà del Ravenna, conoscendo le capacità, ha fatto una scelta violenta, poteva anche, come dire, fare altre valutazioni, aveva tantissime chiamate, Paolo lo conferma, dalle categorie superiori, sì, eppure ha creduto in questo progetto. Quindi lì dobbiamo andare, toglierci il cappello e dire: mister, grazie, al momento ti ringraziamo per la fiducia, poi fate quello che dovete fare e poi vedrai che...
1: Perché dico che sarà decisivo l'ambiente? Prima ho detto temo l'ambiente.
0: Giusto.
1: Perché che sia, cioè la Regina non credo che farà 34 vittorie, ok?
0: Impossibile.
1: Quindi che sia fra due giorni o che sia fra due mesi o di più, prima o poi un pareggio, comunque un risultato di non vittoria, uscirà fuori. Secondo te in quel momento come reagirà l'ambiente? E lo sappiamo che dipende anche dal momento in cui arriva. Conto è pareggiare, non lo so, dopo domani, un altro, certo, conto è che fai un pareggio dopo 10 vittorie.
0: Giustissimo. E lì dovremmo essere tutti quanti, avere quella serenità di non guardare la singola partita, ma di guardare il percorso a lungo termine. Quindi se il nostro progetto a lungo termine prevede alla fine, l'abbiamo fatto in passato con delle classifiche improponibili anche in Serie D, non vedo perché quest'anno non dovremmo stringerci e compattarci tutti quanti intorno alla maglia, no?
2: Sì, sì, no, ma poi secondo me la l'ossatura della squadra è di un altro livello e si nota già dall'inizio, quindi probabilmente 34 vittorie no, però una trentina sì.
0: Ma lascia stare, quindi, il numero, l'importante è arrivare, senso, davanti.
2: No, poi... no, infatti no, sono d'accordo con quello che state dicendo voi, quindi io penso che queste difficoltà arriveranno sporadicamente, l'importante sarà appunto far capire che la gente crede in questo progetto, in questa squadra. Giustamente dopo anni difficili c'è da guadagnarselo un po' questo afflato anche con il pubblico, perché è ovvio che la gente si rende conto delle differenze, ma ha paura di perdere il campionato anche di un punto, e non è una cosa impensabile se la ricollochiamo a quello che è successo negli anni passati. Quest'anno speriamo tutti di sentire una musica differente. Perciò...
0: posso farti una domanda? Ora, certo. Stasera, oggi le faccio io le domande, anche se mi date questo piacere, poi ne farò un paio a Paolo. Tu, l'età anagrafica tua, qual è?
2: La mia, 25.
0: 25 anni, giusto, un anno dopo che noi siamo andati. Tu sicuramente avrai dei vaghi ricordi degli anni che abbiamo passato in Serie A.
2: Sì, sì.
0: Ma certo, trovandoti a commentare la nostra squadra, sapendo quello che è stato, ma non avendolo vissuto, hai più rimorsi o più sogni?
2: Vabbè, io forse sono un pochino particolare. Io sono comunque, a me piace sognare attraverso la regina, nel senso, quindi io continuo a sognare la regina in Serie A, perché sì, l'ho vissuta, non l'ho vissuta pieno, cioè avevo 8 anni, 7 anni, però anche tanti rimorsi certamente, perché eravamo lì, eravamo comunque in Serie B, e io continuo a dire che per me la regina è come se fosse congelata in questo momento, cioè fin quando non la rivedo di nuovo in Serie B, per me è come se, come il blip, no?
0: Questa è una risposta
2: della Marvel, no? E quindi per me è ferma là, cioè la regina è lì, tornerà e poi vediamo quello che succede. Però chiaramente non posso non collegare la regina a dei sogni, perché poi alla fine è quello, cioè il calcio ti permette di sognare, no? E la regina in questo momento viene difficile, però io continuo a pensare che possa tornare a quei livelli lì. E spero di vederla presto. Sicuramente vincere il campionato di Serie D non è un sogno. Quello
0: dovrebbe,
2: non c'è dubbio,
0: il minimo, ma
2: cioè, nel senso,
1: noi dobbiamo sognare la Serie A.
2: Il sogno è la Serie A, non c'è dubbio. Cioè, nel senso, parlare di sogno collegato a una vittoria in Serie D mi viene veramente difficile da pensarlo. Va conquistato, va quindi portato rispetto a una categoria e comunque a anche altre società che fanno calcio e investono, non c'è dubbio su questo, ma per la regina deve essere minimo sindacabile. Lo dico non da ora che c'è lo titolo, lo dico da 4 anni e mi aspettavo sinceramente fin da subito nella vittoria del campionato. Poi ci sono state delle difficoltà, speriamo possa arrivare adesso.
1: È veramente un insulto alla regina in Serie D, peraltro al quarto anno, di conseguenza... Vorremmo un po' tutti prendere la macchina del tempo, teletrasportarci ad inizio maggio, insomma, quando sarà, speriamo anche prima magari, di avere un risponso, però veramente abbiamo perso 3 anni di tempo in maniera vergognosa, insomma, vediamo un attimo di rifarci. Magari
2: ovviamente
1: abbiamo preso la rincorsa.
2: Non lo dico per sminuire magari il lavoro di per esempio Marchionne e dei ragazzi che in questo momento vestono la maglia della regina, però anche loro credo si rendano conto che siamo fuori luogo.
0: Io volevo solo una cosa rispetto a Paolo, volevo aggiungere un mio punto di vista invece, Paolo. Secondo me, più che macchina del tempo per arrivare subito lì, dobbiamo tutti quanti fare un esercizio. Dobbiamo vivere il percorso probabilmente come mai abbiamo fatto, per ricordarci quello che è stato, per non rivivere, per non neanche rischiare di tornare a vivere una condizione simile. Quindi godiamoci il percorso, così anche i nostri figli, che oggi sono esattamente 15-16 anni, che non sanno veramente nemmeno di cosa parliamo quando parliamo di regina e del blasone, così anche i nostri ragazzi sanno che cos'è la fame, sanno da dove veniamo, e ogni vittoria iniziamo a godercela un po' di più, perché ricordatevi che noi dopo 7-8 anni di Serie A ci eravamo quasi imborghesiti, avevamo iniziato a dare le cose per scontato, e quello è uno degli errori che probabilmente ha anche un po' inciso poi sul numero di abbonati, sul numero di presenza allo stadio. Ci eravamo imborghesiti, no? Comunque, detto questo, ora so che abbiamo qualche bella novità, anche Paolo in arrivo.
1: Sì, qualche istante sarà in linea.
0: Stiamo
1: con noi
0: collegando
1: il direttore sportivo Gianni Rosati, che è stato direttore sportivo della Regina per una sola stagione, ma che è stato consulente di mercato della Regina di Lillo Foti per una vita, in buona sostanza. Quindi diciamo sa vita, morte e miracoli di tutto quello che ha fatto la Regina ai tempi della Serie A e non solo. Più vita, più morto, più miracoli. Buongiorno direttore Gianni Rosati.
3: Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
1: Ben trovato direttore. Oggi ovviamente, come sappiamo tutti, la Regina in ben altre categorie si trova nel dilettantismo. Come ha reagito quando ha saputo che il club era passato nelle mani di Lotito?
3: Beh, sicuramente Lotito non ha bisogno di presentazioni, è un personaggio importante negli ultimi 40 anni del calcio italiano, per cui sicuramente se si è interessato alla Regina ha i suoi buoni motivi e certamente riporterà lustro alla società, alla città, a tutto l'ambiente.
1: Chiaro, si aspettava direttore un coinvolgimento di Lillo Foti nel progetto?
3: Onestamente sì, vista il rapporto di amicizia che a lungo termine legava i due personaggi, pensavo sicuramente che il presidente avesse avuto una gratifica importante in questa nuova società, insomma, ecco. Però probabilmente ho pensato male oppure ci sono altre cose che non conosco.
2: Beh, secondo lei Lotito, tanto buongiorno, sono Andrea Benedetto, secondo lei Lotito è la persona giusta per Reggio Calabria?
3: Beh, non sta a me dirlo, questo non mi sento così in grado di dare questi giudizi. Sicuramente Lotito è un personaggio, ripeto, importante, che ha fatto, al di là di quello che pensa la tifoseria della Lazio, ha fatto molto bene con la Lazio, ha fatto grandi cose, quindi è un personaggio importante e farà sicuramente bene a Reggio, e speriamo che adesso, non voglio paragonare a Como che sta facendo la Champions League, ma Como 6-7 anni fa era in Serie D, quindi speriamo che Lotito riporti almeno la Regina in Serie B.
1: È chiaro che per riportare la Regina in Serie B, magari anche in Serie A, direttore Gianni Rosati, serve che venga risolto il problemino, chiamiamolo così, della multiproprietà. È venuta fuori la notizia data dal quotidiano Il Giorno di una cena.
3: Lo sento male, Paolo. A Benedetto lo sentivo bene, a te ti sento male, c'è un rimbombo.
1: Sì, dicevo, cioè, è venuta fuori la notizia.
3: Meglio,
1: è venuta fuori la notizia di una cena tra Luigi De Laurentiis e Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio, a casa di De Laurentiis. Ovviamente si sospetta, ecco, l'argomento di cui possono aver parlato i due. È una situazione che si risolverà in questi termini? Cioè in termini politici?
3: Beh, io sono di calcio e non mi sono mai appoggiato alla politica, senza voler offendere nessuno. L'intromissione della politica a me non è mai piaciuta, però non sta a me dirlo, non mi sento in grado di dare questi giudizi di questo genere qui.
1: Capito. Quanto sarà importante in un campionato come la Serie D, ma soprattutto in un girone come quello Calabro-Siculo, che credo no, cioè ogni girone abbia le sue peculiarità in questa categoria, quanto sarà importante per la Regina partire bene? Cosa significa partire bene?
3: Beh, è già partito bene la Regina, mi sembra, no? con un risultato eclatante. Quindi poi adesso passato sportivo né la tifoseria che ha la Regina, quindi io non penso, non credo mai che uno possa partire prima e arrivi primo, però sicuramente la Regina ha tutte le carte in regola per vincere questo torneo.
2: Le piace anche l'organico che è stato costruito dal direttore sportivo Romaerone?
3: sicuramente sia Romerone che Marchionni sono due professionisti seri e che hanno già fatto bene in carriera, quindi sicuramente adesso io non conosco tutti i singoli calciatori che fanno parte dell'organico, ma sicuramente hanno fatto le cose per bene.
1: Va bene direttore.
0: Direttore, posso fare una domanda anche io? Santo Palumbo, buongiorno.
3: Certo. Sì, ciao.
0: Avevo il piacere di intanto di farle i complimenti perché il suo curriculum parla chiaro, mi ricorda, ne ha girate tante di squadre, ma tra Spezia.
3: Anche lei,
0: ok, aspetti che faccio una domanda ancora.
1: Arriva, arriva in modo che vi sentite meglio, ecco.
0: Io quando parlo con un direttore sportivo così
3: adesso sento,
0: ho bisogno di fare una domanda da amante del calcio. Ma prego, il colpo a cui lei tiene di più nei suoi anni di carriera, qual è stato? Il giocatore che sente di aver valorizzato al massimo o di avere dato la possibilità alla squadra che l'ho acquistato di trarne il maggior beneficio?
3: Allora, se parliamo della regina,
0: tutte e due, prima della regina e poi del resto delle altre squadre, tra Spalla, San Benedettese.
3: In fila metterei Miceroli, Barilla e Viola.
0: Bello.
3: Invece nel Genoa direi, perché parliamo di insomma di categoria più importante, Portanova, Sovero e Francioso.
0: Francioso, cavolo. Ancora la maglia di Francioso, bellissimo.
1: Capisci?
3: Forse mi dimentico, forse il calciatore che ha fatto più partite in Serie A, che poi le aveva dato in prestito la regina e qualche buon pensante allora mi vedeva da avversario, non l'ha riscattato, è Salvatore Lanna che ha fatto
0: sì di cavolo in Serie A col Chievo. Caspita, ha fatto anche la Champions col Chievo.
3: Allora, pensate che l'aveva dato in prestito la regina per 80 milioni con riscatto di 120, poi l'ho venduto invece al più grande direttore sportivo italiano che è Giovanni Sartori a 2 miliardi e mezzo della metà, per cui
0: incredibile. Ma con Sartori ancora ogni tanto, direttore, vi scambiate qualche dritta?
3: Sì,
0: qualche...
3: Sartori lo reputo più preparato, più bravo di tutti quanti, senza offesa per nessuno, però è stato sicuramente è quello che ha scoperto più calciatori di tutti, pur non avendo delle grandi possibilità, perché lui le possibilità diciamo forse le ha avute un pochettino all'Atalanta, ma Chievo e Bologna le aveva ancora di meno, e poi ha fatto un grandissimo lavoro e probabilmente essendo un carattere in questo ci assomigliamo, che ci piace decidere a noi non agli altri, non è stato mai preso in considerazione dai grandi club dove purtroppo non ti fanno parlare da solo.
0: E l'ultima gliela faccio è: e invece il calciatore che avrebbe voluto portare a Reggio, che era lì vicino, ci faccia sognare, e che non è riuscito per il rotto della cuffia e avrebbe voluto regalare alla nostra piazza, qual è stato? Dai, ci faccia sognare.
1: O un giocatore oppure un allenatore.
3: Un allenatore. Vabbè, è stato Massimiliano Allegri.
0: Questo è pesante,
3: Massimiliano con noi aveva trovato l'accordo, poi siamo stati noi a non mettere giù il contratto.
0: Bello.
1: Ricordiamo qualche dettaglio in più: era l'anno, purtroppo è stato l'ultimo nostro anno in Serie A, no? Cioè sì, Allegri poi è andato al Cagliari.
3: Non mettiamo il coltello alla piaga.
1: Gli vogliamo bene di Lofoti, però insomma quello.
0: Sono cose quello belle, giusto, direttore, giusto. Sono cose belle. Lui tante volte racconta di casi mancati, di
1: però non dice il motivo, ecco, per cui sono mancati.
0: Lo immaginiamo.
3: Vincenzo Italiano era il miglior allenatore giovane su piazza 5 anni fa.
0: Certo. Lo ricordiamo bene, ci ha massacrato sempre.
3: Un allenatore, un predestinato, perché non avevo mai visto gli allenamenti di altri allenatori come quelli di Vincenzo, e questo mi fa molto piacere.
0: Bene, grazie direttore.
2: Grazie a voi.
1: Grazie
2: al direttore Rosati.
3: Buon proseguimento, forza regina.
2: Grazie,
1: alla prossima.
2: Grazie
1: davvero.
2: Beh sì, queste sono delle chicche che poi vengono fuori e fanno capire anche il valore di chi in quel tempo lavorava nella regina, cioè nel senso pensare ad Allegri non era scontato nel 2009, perché non aveva ancora raggiunto i successi che poi ha raggiunto successivamente, e infatti si vede poi anche al Cagliari quello che riesce ad ottenere. Sono piccoli rimpianti, ma anche delle piccole soddisfazioni nel pensare che comunque la Regina poteva anche accogliere allenatori o calciatori di livello assoluto per il calcio italiano.
0: Diciamo che non ci può impressionare, perché ogni intervista che ascolti di Roberto Baggio racconta dell'aneddoto che doveva venire a Reggio Vittorio Catastro, dicendo
1: ora Baggio Catastro.
0: Sì, ora cioè. Baggio hanno visto. Dico, ti rendi conto che alla fine chi eravamo e che potremmo ritornare? Fate attenzione, come dice Tiziano Ferro, che potremmo ritornare, occhio, non diciamo nulla, ma godiamoci, no, divertiamoci vicenda, quest'anno Paolo, e se, piano piano,
1: se volete diamo qualche particolare in più, insomma, che il direttore per timidezza non ha voluto fornire sulla vicenda di Allegri. Era l'estate appunto del 2008, quindi Allegri era reduce dalla promozione in Serie B col Sassuolo,
0: Sassuolo
1: per la prima volta storica, è andato in Serie B portato da Max Allegri come allenatore. Richiestissimo in quella fase Allegri anche in Serie A, lui era stato calciatore di Massimo Cellino, che lo conosceva anche come temperamento eccetera, e quindi c'era sicuramente già stato il contatto con Massimo Cellino, ma anche con Lillo Foti tramite Gianni Rosati, che invece ce l'aveva avuto come calciatore a Pistoia e lo aveva trasformato in libero, praticamente gli aveva fatto arretrare il raggio d'azione. E quindi io all'epoca aprì, non so se ti ricordi, il primo in quella fase anche unico sito che si chiamava Regina News, poi mi hanno copiato il nome, pazienza, no, peggio per me che non ho registrato il copyright.
0: Essere polemico, parla di Allegri.
1: Anzi saluto in bocca al lupo a chi magari sta portando avanti il nome, quindi diedi degli indizi, misi l'occhio, insomma, di Allegri in particolare, no, non scrivevo il nome perché diciamo mi era stato implorato di non scrivere niente, però volevo dare qualche indizio perché c'era un discorso in atto. Quindi si incontrarono a Milano Foti e Allegri, e Allegri fece presente che aveva già firmato il contratto con la Regina, però fece presente che aveva anche la proposta del Cagliari, e Foti temporeggiò un attimo, poi si mise d'accordo con Nevi Orlandi, e il giorno dopo l'annuncio di Allegri al Cagliari arrivò l'annuncio della conferma di Orlandi alla Regina. Questa è stata la vicenda
0: clamorosa. Questo Cellino non lo trovava a tutte parti, meschino e miserabile, che se squaglia pure Ido, guarda, con tutto il rispetto sarà una brava persona, ma si ammazza Ido, è tutta, lo dico a nome veramente, presidente non si offenda, ma veramente quando, direbbero a Reggio qua come si dice, let's go to port, cavacalo to port, come si dice in però non lo diciamo, sardo, grandissimo Cellino, meschino e miserabile, mi denunci perché ne ha dette tante di cose, se potessero parlare le carte. Comunque, esatto. caro Paolo, ti rendi conto? Però io una cosa devo dirla, vai, perché a sfavore nostro, quando si dice a Reggio Calabria Uyabu Riva Venditta, no, noi abbiamo sempre preso in giro i cugini del Catanzaro che vivevano nel passato, Palanca, la storia, guarda come ci siamo ridotti.
1: Esatto,
0: guarda come ci stiamo vivendo anche noi di ricordi, per quante volte gliel'abbiamo detto a loro, la prossima volta amici reggini, concittadini, facciamo di fatti nostri, sentite a me.
1: Infatti, io sempre, non gli abbiamo detto niente, guarda.
2: Parlo sempre bene del Catanzaro, perché obiettivamente sta facendo benissimo. Però posso anche dire che i nostri ricordi, noi non ricordiamo ora gli ultimi anni, però non sono legati a 30 anni fa.
0: E lo so, ma noi prendevamo in giro loro quando eravamo in Serie A, noi e loro erano in Serie C.
2: Poi il calcio
0: abbiamo fatto la stessa fine. Quindi, siccome ricordatevi, questo lo dirò anche in televisione, Uyabu Riva Venditta, no, non c'è traduzione, qua non c'è manco, perché già Uyabu comunque traduce in italiano,
1: non è traducibile.
0: Quindi Uyabu Riva Venditta, no, qualsiasi cosa succeda alla nostra squadra, non facciamoci mai meraviglia degli altri o delle disgrazie, perché potrebbe succedere a chiunque. Quindi oggi stiamo vivendo di ricordi, clamoroso, però torneremo, dai che ce la facciamo.
2: No vabbè, comunque il calcio è ciclico, no, ognuno vive i suoi cicli, sono cicli vincenti e cicli che perdenti, perché in questo momento la Regina sta vivendo un ciclo perdente. che speriamo stia arrivando al termine, pronto per cambiare.
0: Speriamo. Per evolversi al meglio. Quel passaggio playoff, certo. Guardia di finanza, cioè che era un attimo, c'è un po' frastornato.
1: Però io magari già la seconda volta che lo cito in maniera totalmente impropria, sì. Già l'abbiamo fatto prima di Regina Ricada, però se c'è di mezzo, c'è il momento in cui c'è di mezzo Gianni Radella, è normale che vengano fuori dei cicli perdenti.
0: Ah, perdenti, perché sì. Era denti.
1: Io non ho offesa, abbiamo Gianni, ovviamente. Stiamo scherziamo, grande, Gianni, lo sai.
0: Grande mister.
2: Ogni volta sorprende con queste battute. Io paura, lo sto imparando a conoscere adesso.
0: È perché... troppo avanti, capito?
1: Ma a me dispiace prendere di mira Gianni, perché c'è ormai. Sappiamo un po' tutto, di conseguenza lo prendiamo di mira.
0: Tra l'altro, grande conoscitore di calcio, Gianni Radella, esatto. Grande mister che ha formato. Ieri ho incontrato uno dei suoi pupilli. Tonino Vita a Milano, era a Milano in centro.
1: Quindi a Milano c'è vita.
0: A Milano c'è vita, Paolo. Ecco.
1: Ma non solo di notte, ecco. Cioè, che ore erano?
0: Basta, sì. Veramente finiamo, perché sennò Paolo, davvero, c'era Tonino Vita a Milano, è un grande, uno dei suoi calciatori. Ha scritto pagine importanti del calcio dilettantistico a Reggio, lui, suo fratello e tutta la dirigenza storica del Pellaro. Hanno fatto veramente tante cose egregie. Ma Paolo, veniamo a noi. Adesso devo farti io la domanda a te. Mi spieghi com'è possibile che sei il più odiato dagli addetti ai lavori, perché ti prendono come stalker giornalista della categoria, diciamo, di Calabria, mi permetto di dire questa cosa qua. Perché ti odiano? Che dicono che li pressi, i consumi, li porti allo sfinimento finché non ti danno delle, almeno qualche indizio, dettaglio. Ecco, per quale motivo?
1: C'è chi mi odia, non ho capito, Gianni.
0: Per esempio, mister, allenatori, procuratori soprattutto, colleghi calciatori. Ecco, perché li porti allo sfinimento?
1: No, ma non è questione di odio, cioè penso sia più che altro...
0: Odio positivo, diciamo, dico io, odio positivo.
1: Un timore reverenziale.
0: Ecco. Timore reverenziale. Quando sono a telefono, Paolo Ficarra, sospetto spam, come ha cannezzato
1: quello
0: di...
1: Esatto.
0: Come mai è così arrivato a questo punto?
1: 27 anni di carriera, ecco, cioè ho iniziato
0: 27 anni di telefonate, secondo me.
1: Sì. Vodafone, anche quando si pagava
0: i soldi, esatto. Sì. Vodafone con te, San Mercato, niente, tu non te l'attivi.
1: No, la mia rovina è stata la chiusura delle cabine telefoniche, perché quando non rispondevano al mio numero, né a quello di cellulare, né a quello di casa, poi andavo alla cabina telefonica e li chiamavo e li fregavo, capisci?
0: Finché non arrivavi sotto casa proprio, e aspettavo fuori.
1: È successo una volta, sì.
0: È successo, ma dimmi una cosa, faccio la domanda che ho fatto al direttore sportivo, sì, tipo stalker. Mi dici qual è stata la tua soddisfazione più grande da giornalista amaranto? La più grande anteprima che hai dato, non quella di Magrassi che hai dato la sera della presentazione in anteprima abusiva, non so come lo sapevi, ma l'hai saputo. Qual è stata la tua più bella imbeccata?
1: Pellizzoli sì. Alla Regina, perché non solo c'è stata all'epoca Aero su Touring, non solo c'è stata l'intervista con Pellizzoli in un programma speciale che facevo la sera alle 7:30 di sera, quindi era stata un'idea del compianto Rodolfo Rodà, quindi aveva avuto Pellizzoli in diretta. All'epoca non era come adesso, che certo. Per avere anche il calciatore della formazione in Serie D devi chiedere permessi,
0: chiami
1: e contropermessi, okay. Appunto, se il calciatore ti risponde ed è di buona lena, diciamo, comunque lo sai prendere dal verso giusto, lo convinci. Quindi riuscì, dopo varie insistenze comunque, perché mi aveva già dato un paio di buche, però dopo varie insistenze riuscì ad avere Ivan Pellizzoli in diretta e fece ampiamente capire che era già d'accordo con Foti. Lui era della Roma all'epoca. Le dichiarazioni vennero riprese con tanto di citazione dell'emittente anche dalla Gazzetta dello Sport, quindi fu sicuramente
0: una tua soddisfazione, bella.
2: Chiaramente anche... poi Pellizzoli era un portiere di altissimo livello in quegli anni, quindi non era sicuramente l'ultimo arrivato.
1: Assolutamente, insomma, credo che per un breve...
0: il giovane profilo più interessante della Serie A. Era,
1: cioè la Roma aveva speso un sacco di soldi per comprarlo all'Atalanta, e poi proprio col sito Regina News, che insomma è stato, cioè, siamo stati pionieri all'epoca assieme a Ferdinando Ielasi, a Gabriella Lax, e quindi ricordo che un po' tutti davano la Regina su Caracciolo in una finestra invernale.
2: Sì, attaccante.
1: Del gennaio del 2008, quindi davano tutti la Regina sul Caracciolo. Io me ne uscì dicendo che la Regina era su Maghingua e che c'era già un accordo di massima.
2: E chi c'era
1: con
2: di
1: la
2: mezzo
1: Lazio.
2: Sempre?
1: Lodito.
0: Lodito.
1: Quindi cosa successe? Che mi hanno preso per i fondelli tutti, ma tutti, anche a livelli importanti, sostenendo che mi ero inventato la notizia, eccetera, eccetera.
2: Ma quando è così, quasi sempre è vera poi.
1: Allora, dovete sapere che tra le varie smentite che arrivarono all'epoca, anche Silvano Martina, agente di Makinwa, che è lo storico agente di Gigi Buffon,
0: aveva smentito.
1: Mi giurò sui suoi figli che Makinwa non sarebbe mai venuto alla regina. Spero che i ragazzi stiano bene, che siano cresciuti, voglio dire, cioè, senza problemi. Almeno non studiato
0: sulla macchina, che
1: magari non lo sanno. Mi ha giurato sui suoi figli, non so se ne ha a sto punto, devo verificare, che Makinwa non sarebbe mai venuto alla regina. Me ne sono fregato, avevo i miei riscontri. Makinwa peraltro era in Coppa d'Africa all'epoca, quindi non potevi neanche verificare, certo, col calciatore. Avevo i miei riscontri. All'ultimo giorno di calciomercato, verso le 5 del pomeriggio, arriva Lotito a Milano, si chiude in una stanza con Foti, dopo 3 ore arriva l'annuncio: Makinwa alla regina, all'ultimo giorno di calciomercato.
0: Mamma mia, per il potenziale che aveva quell'attaccante.
1: Nessuno mi ha mai chiesto scusa.
0: Nessuno ti ha mai chiesto scusa, ma quello.
1: Ma non solo di quello.
2: Aveva fatto vedere delle cose interessanti.
0: E in ultimo volevo chiedere, visto che siamo, penso, immagini in chiusura, volevo solo chiederti una cosa, perché emozioniamo un pochino i nostri tifosi. Parliamo di ricordi, davvero. Paolo, e invece il momento più bello che ti ha fatto godere di più della storia della regina, lascia stare il fischio della Serie A, ma uno dei momenti in campo che hai vissuto
1: da 2006.
0: 30 aprile 2006, raccontalo.
1: E forse più di quello, sembra un paradosso, 30 maggio 2015.
0: Spiega perché.
1: Perché credo che nella vita, ora devi farmi commuovere, disgraziato Sam, nella vita tutto c'è un inizio e a tutto c'è una fine, e quella maniera di finire per la regina calcio per me è qualcosa che va oltre ogni tipo di sceneggiatura. C'è un qualcosa che supera Il Padrino, Ritorno al Futuro, cioè non è un qualcosa che nessun, neanche il miglior sceneggiatore al mondo avrebbe potuto scrivere.
2: Bellissimo. Si è finito vincendo un derby.
1: No, aspetta, non è che hai finito vincendo.
0: Esatto.
1: Cioè, hai finito battendo fuori casa il tuo acerrimo nemico in una partita non da promozione o da retrocessione, in una partita da vita o morte,
0: vita
1: perché
0: morte,
1: andare nel dilettantismo è morte. E purtroppo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Forse paradossalmente la regina, retrocedendo e perdendo quella partita, paradossalmente avrebbe almeno conservato il parco giocatori giovanile. Cioè non si sarebbe, cioè, alla Serie C abbiamo visto che non siamo riusciti a iscriverci,
2: certo,
1: ok, però retrocedendo in Serie D forse avremmo potuto conservare almeno il settore giovanile, diciamo, non perdere i vari calciatori che si sono accasati,
0: peccato,
1: insomma, nelle varie formazioni di Serie A e di Serie B che erano stati coltivati qui nel nostro vivaio, però ci siamo veramente giocati la vita. Purtroppo a distanza di un mese e mezzo non c'è stato nulla da fare, è tramontata la pista australiana, il presidente Foti ha avuto, diciamo, dei grossi problemi, grossissimi problemi di salute, e non è riuscito a rimediare in altra maniera. Credo fosse abbastanza vicino un accordo con una squadra di Serie A per avere quel sostentamento necessario all'iscrizione, in una sorta di do ut des. Quindi credo che il presidente, ancora a distanza di anni, abbia quel fortissimo rimpianto legato all'estate del 2015.
0: Ma quell'urlo in gola è stato il più bello per te?
1: Però quando ha segnato Balestrieri eravamo in 10 contro 11,
0: clamoroso,
1: e abbiamo affondato nuovamente.
0: Io Barreto con l'Empoli, per me quel Barreto con l'Empoli, il gol di Barreto, il e Cirillo sotto la curva, ogni volta che lo vedo metto a piangere, ma davvero, seriamente, lo faccio vedere a mio figlio ogni tanto, mio papà, basta, ho capito che vi siete salvati. Però, visto che il bello del passato è che è passato, adesso non vediamo l'ora, Paolo, di,
1: vabbè, a settembre ci ho passato,
0: di costruirci qua, ancora all'affinire, di costruirci adesso un'annata fatta di ricordi positivi. Quindi andiamo di nuovo allo stadio, riempiamo i gradoni, portate i bambini allo stadio e fategli vivi, createvi ricordi positivi, quello dobbiamo fare, forza, let's go to stadium, vai Paolo.
1: Sì, perché rischiamo di perdere una generazione.
0: Bravo, esatto.
1: Quindi lo dico a questa
0: già,
1: missione.
0: Non rischiamo, una per Dimo, speriamo una seconda.
1: Di convertire o di riconvertire, esatto, tutti quei bambini che oggi magari tifano le squadre, non voglio dire strisciate, le squadre più importanti della Serie A, fermo restando che quando magari c'è stata anche una generazione come la mia che avrà potuto ti fai prima che la Regina andasse in Serie A, perché non eravamo mai andati in Serie A.
0: Esatto,
1: avrà potuto di fare altre squadre. La differenza è che magari all'epoca ti favamo squadre che vincevano, che ogni tanto sollevano qualche colpa al cielo. Invece in questo periodo, a prescindere se tifi per l'Inter, la Juventus o il Milan, ma in Europa le buscano, capisci?
0: Vabbè,
1: l'Inter un paio di finali l'ha fatta, giusto Andrea?
2: L'ha fatta.
0: No, non seguo il calcio minore io, quindi non...
2: Vabbè, però comunque negli ultimi anni è la squadra che sta portando il fardello del calcio italiano, vuoi non vuoi. E poi giustamente i risultati della partita col Paris Saint-Germain sono stati evidenti a tutti, data male, però comunque quest'anno secondo me stanno venendo fuori anche delle realtà interessanti come il Como, appunto, oltre l'Inter. Il Napoli è un pochino in difficoltà, la Roma secondo me ha buoni margini anche in Champions per fare bene, per come è costruita, per il tipo di allenatore che ha. Quindi quest'anno secondo me più di una squadra si toglierà delle buone soddisfazioni. Certo, non penso che si avranno mire importanti a livello, nel senso che qualche italiana possa vincere la Champions, però un quarto di finale, perché non la semifinale, vediamo quello che può venire fuori.
0: Comunque, momenti amaranto, ricordiamo anche che non siamo solamente sì, Regina, sera, nel certo. senso... A parte, voglio dire, per noi i momenti amaranto quest'anno sono stati fondamentali, come dire...
1: Gli ultimi tre anni momenti amari.
0: No, Paolo, io intendo dire che abbiamo avuto delle gratificazioni, che è stato inversamente proporzionale l'amore, l'attaccamento alla squadra della Regina, ha dato anche la possibilità, grazie a un lavoro pazzesco che hanno fatto le diverse società, Domotec, di farci godere un po' di più con Domotec e Viola. Domotec in maniera incredibile. Ritrovarci a Reggio Emilia, 300 persone di Reggio Calabria in trasferta, e poi all'uscita all'autogrill, non tanto grillo, perché sai, di nuovo il vino all'autogrill col cofano aperto non ha prezzo, Paolo. Quindi
1: spartemi in cimo, cioè,
0: vincere la coppa lì è stato incredibile. Quindi volevo anche chiedere la possibilità di salutare e ringraziare le nostre due società, giusto, della nostra città, che ci hanno dato veramente una grandissima soddisfazione. L'anno scorso, ripeto, Domotec ci ha fatto sognare, tornare in trasferta con i miei figli seguendo un corona amaranto è stato bellissimo, Paolo. Cioè, mi veniva quasi. Quest'anno non vediamo l'ora di poter fare le trasferte. Quindi abbiamo delle trasferte nazionali. Amici che ci seguite da tutta Italia, organizzamonde. Cioè, andiamocene in giro. Sì. La Viola, tutto in Lombardia. Quindi, secondo me, è come Viola... se stanno a Viola, io che in casa. Perché tutta
2: Viola
0: la Lombardia...
2: B1 comincia a essere un campionato più appropriato.
0: Sì, tra l'altro, campionato fatto con i sacrificismi, no? Che fai tu? Unisci Calabria e Lombardia, giusto? Come abbinamento, devo essere sincero. Vicino. La federazione, Cerevello, chi c'è là,
2: comodo,
0: onestamente, comodo. Non so che. Ma figlio, ora a parte questo non è cabaret, amici, chi segue la Regina, magari non segue la Viola, dovete sapere che la Viola è stata abbinata, come avevano fatto già in un campionato scellerato, con il girone nord più estremo. Quindi la Viola giocherà con le diverse squadre di Calabria e poi Lombardia, quindi una trasferta sì, una trasferta no in Lombardia. Poi dici tu, ma su Pace, no, è la federazione proprio questa qui che fa. Diverso invece dalla Domotec, che siamo in Serie A2, ragazzi, seguiamola, andiamo, sosteniamola, ci vediamo in tutte le trasferte, perché io ho visto già il calendario, già ho prenotato alberghi, così vado con la scusa, come ci hanno invitato i signori di Modica, e certo, chiudiamo con una colbecca ad andare a Modica a visitare. Noi seguiamo la nostra Domotec, perché visto che al nord non possiamo vedere la Regina, andiamo e seguiamo, facciamo, come dire, confusione in giro per i palazzetti d'Italia.
1: Bordello, facciamo.
0: Vieni qualche volta, Paolo. Mangi,
1: ecco.
0: Vieni qualche volta.
1: Per la Domotec?
0: Vieni a vedere la Domotec.
1: Perché no?
0: Perché no? Ci siamo. Sono la Viola.
1: Sono bravi.
0: Tra l'altro, Viola. Ci divertiamo. Poi Viola, mi sembra di capire che, voglio dire, ci sono anche legami importanti qui.
2: Sì, assolutamente. Parliamo anche un attimo, ancora una volta, per quanto riguarda la trasferta di domenica. Ti aspetti il pienone nel settore ospiti?
1: Beh sì, 250 sono i posti del settore ospiti allo stadio Pietro Scollo, quindi non so se siano già andati esauriti, forse lo sapremmo già, ecco, fossero
0: il mio condominio
1: esauriti.
0: Praticamente, esatto, condominio,
1: capisci, insomma, il bosco verticale
0: il condominio è 230, quindi no, qua a Reggio, dico io, se tu a Oggebione nel 230, sì, vabbè,
1: perfetto,
0: lasciamo stare,
1: auguri, insomma. Però
2: un'altra notizia importante che è stata ufficializzata ieri dal presidente Occhiuto insieme al sindaco Cannizzaro, tra l'altro Occhiuto ospita a New York, è che il Pala Calafiore e Reggio Calabria ospiteranno la next gen del tennis, del circuito ATP, quindi tennisti, i futuri tennisti che sfideranno Alcaraz e Sinner si sfideranno a Reggio Calabria. Io che sono appassionato di tennis, particolarmente, soprattutto negli ultimi anni, ma loro già prima, ai tempi di Fognini, Nadal, Federer, Rogic e Sinner, quindi lo seguono un po' tutti. Sono molto contento e entusiasta perché so dell'importanza del torneo, cioè non è un torneo di poco conto. Qualche anno fa l'ha giocato Sinner, se non sbaglio l'ha vinto
0: a Torino.
2: Anche Alcaraz, quindi voglio dire è una manifestazione molto molto importante. Ci potrebbe anche essere Fonseca che oggi incomincia ad essere uno dei top nel circuito dei grandi. Vediamo Jodar, insomma, ci sono tanti.
0: Secondo me li stanno nominando, può dire qualsiasi nome, tanto noi non li sappiamo.
2: Tanti,
1: però se noi gli citiamo
2: potrebbero esserci tanti.
0: Fagli la faccia di anche Fonseca.
1: Ma se noi gli citiamo Omar Camporese o Gianluca Gaudenzi,
0: per lui sono next gen.
1: Okay. Io sono io un po' a Gaudenzi.
0: Un pochino sì, a Gaudenzi sì. Uciuffo biondino, poi oggi io ho detto si è schiarito i capelli, forse lo shampoo alla camomilla che ha comprato per l'estate o il sole comunque.
2: Il sole.
0: Poi, quindi, già che stai parlando di sport a questo punto.
1: Quindi non era Gennaro Calabrese, era l'occhiuto vero.
0: No, era l'occhiuto vero. Che
2: Gennaro, aggiunge no. Antonio Falco con un immediato restyling del Pala Calafiore. Sì, assolutamente. Già era stato aggiunto il tabellone lo scorso anno, ci sarà un ulteriore restyling.
1: È stato sbagliato il tabellone, poi è stato ordinato un altro tabellone perché quello che era stato ordinato in un primo momento era troppo pesante per il tetto del Pala Calafiore.
0: È sempre problema, sempre dobbiamo fare.
2: C'è il tabellone.
0: Noi siamo la città di Anzi.
2: Ora ci sarà
0: Anzi,
2: un ulteriore restyling.
0: E poi diremo Anzi che lo va a
2: dall'amministrazione comunale. Insomma,
0: posso fare piccolo appunto e un doveroso, come dire, da parte nostra dei complimenti pazzeschi. L'altro ieri, non so se magari l'avete già fatto, ha debuttato in Champions League un Regino Doc con la maglia del Napoli.
2: Una bella fetta di puntata.
0: È vero, ieri ero in volo, non lo sapevo, però ci tenevo a dire che bravo Favasuri, ragazzi.
2: Assolutamente.
0: Che sì. Giocatore, che mi poverini le persone che in questo momento sono davanti a lui nelle gerarchie di Allegri, finiranno tutte dietro.
1: Ma bisogna vedere, perché Favasuri secondo me non può fare vari ruoli, sulla fascia li può fare un po' tutti.
0: Tutto può fare lui.
1: Quindi non è detto, insomma, oggi può sembrare in competizione con Di Lorenzo, però ricordiamoci che nel Napoli il titolare a sinistra è Spinazzola, che è sempre stato del destro di piede, e gioca a sinistra, anche Favasuri è destro di piede. Secondo me si può affermare in quella posizione.
0: Anche lì la fame, Paolo, fondamentale.
2: Però
0: che
2: comunque
0: giocatore.
2: Spinazzola è abbastanza ambidestro, ha sempre giocato sulla sinistra, quasi sempre. Anche a Roma, anche a Bergamo. Favasuli secondo me invece, se dovesse optare per un cambio di modulo, soprattutto con gli interpreti, per me si potrebbe prendere la casellina di quinto a destra, che ha fatto molto bene lo scorso campionato a Catanzaro, perché probabilmente Di Lorenzo potrebbe arretrare nei tre di difesa, ruolo che ha già fatto ampiamente in altre situazioni, e quindi Favasuli lo vedrei molto molto bene, e secondo me Allegri presto cambierà, perché sta avendo delle difficoltà, anche perché gli mancherà McTominay, che è fondamentale nello scacchiere del Napoli, mancherà per un paio di mesi, quindi secondo me Costantino Favasuli è stato preso dal Napoli con le intenzioni di puntarci, e ci punterà, perché poi secondo me 22 anni non sei giovane, cioè nel senso sei nel pieno, quindi lui merita di trovare tanto spazio, di far vedere le sue qualità, che sono tanta grinta, tanta corsa e poi anche qualità, perché lo scorso anno ha fatto gol, assist, e li può fare anche in Serie A. È un onore, un orgoglio vedere un ragazzo, come diciamo ieri, dell'Interland,
0: bellissimo,
2: dell'Interland di Reggio Calabria, in questi livelli, a giocare con l'Arsenal. Voglio dire, da tantissimo tempo che non capitava, e è stupendo per tutti.
1: Ma non so se Scully con la Juventus abbia mai esordito anche da giovanissimo in una Coppa Europea, perché forse lui ha fatto, cioè, la Juve l'ho presa dal tuo Brancaleone, ricordiamolo.
0: Brancaleone,
1: la Juve di Moggi.
0: Che giocatore anche lì, Peppe, che cosa ha combinato lì, che leader che è stato anche del Genoa, anche della Lazio di Lotito stesso, che apporto ha dato in termini caratteriali, quella fame che c'è in quella zona, certo, parlo di grinta, ora chi di Nagarra, è fame.
1: Sebastiano Siviglia ha giocato a livelli molto importanti, sia con la Roma che con la Lazio.
0: Io con Ciccio Marino, ogni volta che lo vedo, in qualsiasi, viene spesso agli spettacoli, Ciccio Marino lo guardo e a tutti quanti, voi forse non vi rendete conto, Ciccio Marino ha giocato nello stesso nello stesso momento con Guardiola, con Baggio, è e vero. Mi fermo qui perché altrimenti poi cappotto, e ha vissuto due anni in spogliatoio, in casa, in nella struttura. Anche l'Udinese,
1: c'è gente non scherzava, insomma.
0: Sì, ma solo Biroff, solo... ma,
2: certo.
0: Cioè, quindi, capito, quando dobbiamo porre degli esempi noi ai bambini da seguire nelle nostre scuole calcio, senza andare troppo lontano, basta guardare il sacrificio che hanno, che, i sacrifici che hanno fatto i nostri conterranei e portarli a, a esempio, come vogliamo dire, Nino Barilla vedere esultare contro, contro la Juventus in faccia a Cristiano Ronaldo, Maria Marrizzo Pilo, clamoroso quella, quindi. Insomma, Paolo, mi volevi fare per caso la domanda stasera dove sei a fare spettacolo?
1: Esatto.
0: No, volevo dire che stasera sarò all'Arena dello Stretto, all'Arena di Ciccio
1: allora
0: Franco.
1: Vizio, oh. Cioè, ma sempre là sei.
0: Non è che sempre là.
1: Ma ti porti la tenda?
0: No, stai pagando l'IMU, se permetti. No, scusa, no. Ma stasera ci sarà una... No, è una serata bellissima dell'ASC. No, l'IMU. Ah, l'IMU, lo so, questa chiediamo al presidente della clinica. Praticamente stasera ci sarà all'Arena Ciccio Franco, ci sarà una bellissima manifestazione dell'ASC, quindi l'ente sportivo, un gran galà di danza. Quindi ci saranno le 20 più belle rappresentative scuole di danza della nostra città. Dopo lo spettacolo di danza, che si presenteranno il nuovo direttivo, il nuovo staff di ASC Calabria, per il quale io sono direttore artistico dell'evento Swell, un evento bellissimo che si fa ogni anno a giugno, ma poi ne parleremo dopo, mi permetterò di salire sul palco e raccontare qualcosina. Quindi,
1: a che ora
0: cari amici, ma dalle 21:30 in poi inizia lo show, poi come dire... Primo, come in tante situazioni, gli orari sono ancora, stanno definendo la scaletta perché ci sono tante sorprese per voi. Quindi, se vi dovesse capitare che stasera siete sul lungomare a passeggio, questa bella giornata, come dire, di...
1: È un ottimo viatico prima della processione, prima che sarà in diretta domani subito during, ora
0: esatto,
1: diciamo qualcosa.
0: Saremo in diretta, quindi saremo presenti anche lì, per cui vi saluterò anche da lì, perché sono venuto apposta io.
1: Per stasera è più importante, dato che c'è appunto questo tuo spettacolo assieme allo show danzante, è più importante che tu non danzi o che le ballerine non facciano ridere?
0: No, il mio sarà un musical, Paolo, quindi danzerò io, danzerò io. Le ballerine potranno fare ridere, divertire, quello che vuoi, ma io danzerò sulle note. Non anticipo nulla perché sennò brucio la sorpresa ai nostri amici, quindi hanno preparato già la sigla, per cui se volete venire davvero vi aspetto a Arena Ciccio Franco, ore 21:30 inizio tutto, ma poi andremo avanti fino a notte fonda, anche perché non dormiremo, andiamo direttamente all'Eremo, poi esatto. Calamo Quadro, processione, frittole e alle 14 andiamo a dormire.
1: Ah, pensavo un panino.
0: No, poi alle 20:30 ho il volo, quindi let's go, torniamo a Milano. Un panino a mezzogiorno, prima di andare a riposare.
1: Con le frittole.
0: Con le frittole, vediamo in quale gioielleria lo prendiamo.
1: Perfetto.
0: E poi andiamo.
1: Ok, tutto chiaro. Allora, domani alle 7:50 invece su Video Touring ci sarà la diretta della processione. Cogliamo l'occasione, caro Andrea, per comunicare che sicuramente al 100% Mezzogiorno Amaranto lo sentirete in radio domani.
2: Sì, ma è probabilmente anche su Facebook. Potrebbe esserci qualche ritardino dovuto appunto all'organizzazione per seguire la processione, ma io credo che bene o male con gli orari riusciremo a incastrarci al meglio.
0: Sì, volevano spostare la processione per voi, però
2: infatti,
0: non ce l'hanno fatta.
2: Non siamo riusciti. Però
0: mi sa che dovete spostare voi.
2: Penso che con gli orari dovremmo esserci, quindi magari qualche minuto di ritardo.
1: Però dico, se non ci trovate, non significa che non siamo in onda, scendete la radio.
0: Sì,
1: tutto qui.
0: O venite
1: la
0: processione.
2: No, la televisione nemmeno, no, la radio.
0: A che ora ucalone esattamente? Alle 7 è il momento del quadro che scende. Voi che siete del posto?
2: No, io non lo so,
0: sapete.
2: Io
0: non
2: seguo
0: siete...
2: il Santissimo. Sono, allora, essendo Salinoto,
0: sì,
2: seguo il Santissimo Salvatore. Quindi,
0: quindi è un abusivo. È una malattia.
2: Io sono abusivo. No, però credo che domani parte alle 7:50.
0: No, ti parliamo lo stesso come fossi una persona normale.
2: Esatto.
0: Non ti
2: preoccupare. Grazie.
0: Non fossi
2: No. Scenderà dalle 7:50, quindi credo che poi dovrebbe finire il tutto intorno alle 11:30. Però
0: aggirata.
2: Al solito potrebbe esserci magari qualche ritardo dovuto magari a qualche pioggerellina, qualche sosta che si prolunga un pochino di più, e quindi magari qualche minuto di ritardo ci sarà, però io credo che entro le 12 il tutto dovrebbe terminare.
0: Posso solo una cosa, visto che state chiudendo, vero?
1: No, chiama, no, che Andrea si sta divertendo così tanto, no, con la tua presenza, che ancora c'è la sì, pausa, sì, sì, la dobbiamo, no, fare,
0: però capisci, poi sponsor se non ne mandano in delincio. No, una, sì, cosa importante colgo della processione, scusate che mi volevo cacciare, come dicono, una pezza da scarpa urgentissimo l'anno scorso.
1: La scarpa,
0: no, è grande. Amici di Reggio Calabria che non siete interessati alla processione, che non vi piace l'ambiente, non vi piace il modo in cui viene portato, non vi piace, avete voi fate vostri. Lo scorso anno ho letto una polemica pazzesca per i portatori di vara, perché durante la girata, che per me è il momento più emozionante, la volata che si fa dell'arrivo in chiesa, qualcuno, c'è stato un problemino, si è fatto male uno dei portatori della vara, qualche signora di quelle altolocate aveva definito come barbarie, quasi come fossimo, non mi ricordo, pecorario, barbarie il fatto che i portatori di vara facessero queste cose qua. Cari signori che non siete così altolocati, che non avete voi, non sapete cos'è il popolo, cos'è nella nostra tradizione, state a casa, ve la posso dire, state, non guardate, non collegatevi, nemmeno sulla radio, pure che perdiamo share, ma se stanno a casa, venite.

i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo della Venezia.

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni Semar è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché Semar è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
5: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

Rieccoci, rieccoci per la fase conclusiva di Mezzogiorno Amaranto e altri colori, puntata di venerdì. Ovviamente vi ricordo l'appuntamento con domani, perché Paolo ha ricordato che ci sarà ovviamente l'ascesa della Madonna dall'Eremo al Duomo, ma ovviamente ci saranno anche i giochi pronostici. Ci sarà il gioco pronostico dedicato a Modica Regina. I premi li ricorderemo ovviamente domani, premi importanti, quest'anno lo sapete. Ci sono dei premi settimanali e premi annuali, quindi dovete

0: mandarci un messaggio su WhatsApp allo 39 37 104 400 oppure telefonare e dare il vostro pronostico allo 0965 58 704. E per vincere sarà necessario indovinare il primo marcatore più il risultato esatto. Santo, riusciresti tu a indovinare primo marcatore?
1: 03 Magrassi, primo marcatore.
0: 03 Magrassi.
2: Sai, caro Santo, che abbiamo messo in palio dei premi molto interessanti come premi super premi finali.
1: Tosta,
2: diciamo,
1: pane.
2: Faremo anche un finalizzatore tra i vari premi. Allora, però, sì, dato che non ha indovinato nessuno, a prescindere da questo, abbiamo l'ufficio come punteggio aggiuntivo, perché faremo una classifica a fine anno, come punteggio aggiuntivo abbiamo ideato una domanda, ovviamente la cambieremo poi lunedì prossimo, ci studiamo qualcosa, e abbiamo chiesto, e qualcuno ha anche risposto in maniera esatta solo tramite WhatsApp, imploriamo di non scriverlo su Facebook, quindi né tantomeno di chiamarci, quindi di mandarci soltanto un messaggio su WhatsApp.
0: La chiamata può andare bene,
2: ma poi si capisce dalle nostre facce se ha risposto
0: problema,
2: bene.
0: Il problema è esatto, non inviateci messaggi su Facebook, perché diventerebbe anche difficile.
2: Condizionate poi.
0: Diventa difficile poi raccogliere con precisione tutti i risultati, quindi valido abbiamo, solo su WhatsApp o al telefono.
2: Abbiamo chiesto qual è stato il primo calciatore nella storia della Regina ad avere il proprio cognome scritto sia davanti che dietro sulla maglia. Non lo dire, magari lo sai, magari ti viene in mente, ecco. Però abbiamo fatto questo tipo di domande e qualcuno ha risposto in maniera esatta ad inizio settimana, quindi domani torna il nostro gioco pronostici legato a Modica Regina. Mercoledì invece faremo quello per Regina Avola.
0: Assolutamente sì, certo, il giorno stesso della partita, perché è stato spostato l'orario d'inizio, così io torno a casa e poi ritorno a Reggio, l'hanno fatto apposta per me, per farmi fare più chilometri, però ovviamente per quanto riguarda...
2: Non puoi dormire a casa di Santo, che non c'è tanto, lui a Milano.
0: Il gioco pronostico...
1: Va
0: bene, allora me le lasci ora quando ci
1: piazza
0: andiamo.
1: Stadio,
2: ma casa sua è
1: lì.
2: Nuova, però.
0: Perfetto.
2: Cioè devi andare in
1: piazza stadio, sta là allo stadio, piazza stadio.
0: No, dicevo, ovviamente il gioco pronostico per Ginavola lo faremo ovviamente direttamente mercoledì, quindi questa settimana addirittura... Due giochi pronostici, tre, perché poi ovviamente ci sarà anche quello di sabato prossimo per Lamezia Regina.
2: Ecco, cosa c'è a Lamezia? Perché a Modica sappiamo che c'è il cioccolato. L'Avola viene a Reggio e ci aspettiamo che venga con un paio di bottiglie di vino.
1: Beh, mandorle, Paolo, scusa. Anche mandorla d'Avola sono.
2: Cavolo. A Lamezia cosa c'è?
1: A Lamezia possiamo andare.
2: Cioè possiamo un aereo.
1: Porto un aereo, non posso. No, se piuttosto.
0: L'Anducia, la chiamano così loro.
1: La chiamano Aspire, è orario di andare via. Anducia,
2: sì.
1: Sì, ma Riggio chiamano Anducia.
2: Perché questa è la fame che lo tradisce.
1: E la fame lo tradisce. No, però c'è Mastro Ianni, pasticceria di altissimi livelli, dai, maestro che ha albergo. Quello fa i cornetti pure buoni, quindi se portano due cornetti non è male dalla Lamezia, anzi. Francesco Mastroianni, pasticcere serio.
2: Di non quello della canzone.
1: No, Mastroianni no. Io volevo, anzi, come dire, cogliere l'occasione per ringraziarvi nuovamente, Paolo, per l'ospitalità, per l'invito che mi avete fatto, salutare tante persone che ci stanno guardando da lontano. Mi hanno appena scritto anche, abbiamo i nipotini che mi guardano, sia Nicolas sia Lara, guardano collegati davanti alla televisione, bellissimo, perché da lontano lo vedi solamente in streaming. Quello che invece ci tenevo a salutare è l'editore Santo Frascati, non so se ci sta guardando, sentendo, ciao Santo, uno di quei,
2: è a stavura che va a
1: di
2: fare,
1: quei visionari, cioè, folli, pazzi, solamente lui può fare certe cose come quelle di aver riportato a casa Paolo Ficarra, pazzesco. Grazie. Incredibile, io l'ho già detto al vivo, grazie di questo regalo che ci hai fatto, quindi ciao Santo, se sei in ufficio vieni, scendi, entra e baciamoci, altrimenti veniamo alla processione domani, ecco, che sarà un momento magico.
0: Bene, direi che siamo praticamente in chiusura.
1: Ti aspetto stasera.
0: Va bene, sì,
1: ci vediamo stasera, mi raccomando.
2: È una minaccia.
1: È una minaccia, neanche tanto velata.
0: Benissimo, dai, grazie a Santo Palumbo per essere stato qui con noi, grazie ovviamente a Paolo Ficarra.
2: A domani, forza Regina.
0: E poi ci scrivono: a baccalà fanno bene, sì, a Lamezia fanno bene il baccalà fritto con le olive.
1: Molto bene, una sorta di, come dire, una sorta di Antonio... fish and chips rivisitato alla lametina, e noi lo assaggiamo con piacere.
2: Non lo sapevo.
0: Simone, che salutiamo.
2: Sono rimasto di stocco, non lo sapevo.
0: Benissimo, ciao. Grazie, grazie ovviamente a tutti. Basta, voi ci rivediamo domani.
1: Più se c'è Paolo.
0: Ciao.

0: During 104 notizie.
1: Importante traguardo al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, primo centro calabrese ad aver eseguito l'irradiazione corporea totale con tecnica VIMAT su pazienti destinati al trapianto di midollo osseo. La procedura ad alta complessità è stata applicata su due pazienti, entrambi poi sottoposti con successo al trapianto e dimessi nei giorni scorsi. Reggio Calabria entra nel cuore delle festività mariane. Domani mattina il quadro della Madonna della Consolazione lascerà l'eremo per raggiungere la cattedrale. Alle 6 è prevista la messa dei portatori, mentre questa sera alle 21 l'arcivescovo Fortunato Morrone presiederà il rosario. Novità anche nell'organizzazione del corteo e nell'ingresso in Duomo. Video touring seguirà la processione in diretta dalle 7.50 sul canale 87. Due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti nel carcere di Palmi da un detenuto sottoposto a regime speciale. A denunciarlo è il SAP. Un sottufficiale è stato colpito al volto e trasferito all'ospedale di Reggio Calabria. Il sindacato torna a chiedere una riorganizzazione degli istituti penitenziari calabresi e reparti specifici per i detenuti responsabili di aggressione al personale.
2: Lo sport.
3: I tifosi della Regina potranno essere presenti a Modica dopo le voci circolate nei giorni scorsi su un possibile divieto di trasferta legato al rischio di incroci con altre tifoserie. È arrivata la conferma che il settore ospiti sarà invece regolarmente aperto. La squadra di Marchionni si prepara così alla prima gara della stagione lontana dal Granillo, dopo due sfide disputate in casa tra Coppa Italia e campionato. Un appuntamento importante per verificare la capacità della Regina di confermare quanto mostrato nelle prime uscite, anche in un contesto differente. A Modica gli Amaranto dovranno infatti fare i conti con un terreno di gioco che potrebbe non esaltare le caratteristiche tecniche di una squadra costruita per giocare palla a terra e imporre il proprio ritmo e la propria manovra. Proprio per questo sarà interessante osservare a quadro i compagni in una dimensione diversa, chiamati a dimostrare la stessa intensità, attenzione e determinazione vista nelle prime gare. L'obiettivo è chiaro: conquistare la vittoria, la seconda consecutiva in campionato, e dare continuità al successo dell'esordio. Indicazioni più precise invece arriveranno dalla conferenza stampa di sabato riguardo le condizioni degli indisponibili. Da valutare Porcino e Franchini, entrambi fermi per problemi muscolari, mentre per Guida la leggera distorsione alla caviglia potrebbe suggerire allo staff medico di non forzare i tempi e concedere ancora qualche giorno di riposo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre

0: gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Dove c'è una grande volontà, non possono esserci grandi difficoltà. Niccolò Machiavelli.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Touring 104, Touring 104.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It Memories. Un super classico. Ora.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Smash It Memories, un super classico ora.
2: Touring 104 Notizie.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi è il giorno delle commemorazioni degli attentati dell'11 settembre 2001. Il clou tra poco alle 14:46 ora italiana, il momento in cui esattamente un quarto di secolo fa il volo American Airlines ha colpito la torre nord del World Trade Center. I parenti delle vittime si ritrovano presso la National September 11 Memorial Plaza per l'annuale lettura dei nomi di coloro che sono rimasti uccisi negli attentati dell'11 settembre nell'attentato al World Trade Center del 1993. Nella mente di tutti anche l'attacco sul Pentagono, il luogo in cui si schiantò il volo United 93 e la devastazione di New York subito dopo il crollo delle Torri Gemelle con i vigili del fuoco e i soccorritori tra le macerie del World Trade Center avvolti dal fumo di Ground Zero. E per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vicepresidente J.D. Vance invece a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Veniamo in Italia. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentata dai legali di ADI e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Ore di angoscia in provincia di Ragusa per le sorti di tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni di cui non si hanno più notizie da tre giorni. Dopo la denuncia di scomparsa sono scattate le ricerche. I tre vivono a Scoglietti in Contrada Moglie nei pressi di Martina di Acate. Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate nella zona di Viterbo, in particolare nel piccolo comune di Canepina. Tragedia a Viareggio, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre passeggiava in bicicletta. Il conducente non si è fermato a prestarle soccorso, facendo perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 2:57 della notte scorsa. Rilievi accertamenti sono in corso mentre si cerca il conducente anche tramite lo studio delle telecamere di videosorveglianza. L'economia nel secondo trimestre, il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale in Italia di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche, lo rileva l'Istat. Il tasso di disoccupazione risale lievemente, più 0,1 punti e si attesta al 5,6%. E a livello più alto mai raggiunto dal 2004, anche il numero degli occupati che tocca i 24.363.000 unità, le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

Questa è Smash It's Up Chart su Turin 104.

0: vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: Smash Hits Up Chart.
1: Touring 104 notizie.
2: Importante traguardo al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, primo centro calabrese ad aver eseguito l'irradiazione corporea totale con tecnica VIMAT su pazienti destinati al trapianto di midollo osseo. La procedura ad alta complessità è stata applicata su due pazienti, entrambi poi sottoposti con successo al trapianto e dimessi nei giorni scorsi. Reggio Calabria entra nel cuore delle festività mariane. Domani mattina il quadro della Madonna della Consolazione lascerà l'eremo per raggiungere la cattedrale. Alle 6 è prevista la messa dei portatori, mentre questa sera alle 21 l'arcivescovo Fortunato Morrone presiederà il rosario. Novità anche nell'organizzazione del corteo e nell'ingresso in Duomo. Video touring seguirà la processione in diretta dalle 7.50 sul canale 87. Due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti nel carcere di Palmi da un detenuto sottoposto a regime speciale. A denunciarlo è il SAP. Un sottufficiale è stato colpito al volto e trasferito all'ospedale di Reggio Calabria. Il sindacato torna a chiedere una riorganizzazione degli istituti penitenziari calabresi e reparti specifici per i detenuti responsabili di aggressione al personale.
3: Lo sport.
4: I tifosi della Regina potranno essere presenti a Modica dopo le voci circolate nei giorni scorsi su un possibile divieto di trasferta legato al rischio di incroci con altre tifoserie. È arrivata la conferma che il settore ospiti sarà invece regolarmente aperto. La squadra di Marchionni si prepara così alla prima gara della stagione lontana dal Granillo, dopo due sfide disputate in casa tra Coppa Italia e campionato. Un appuntamento importante per verificare la capacità della Regina di confermare quanto mostrato nelle prime uscite, anche in un contesto differente. A Modica gli Amaranto dovranno infatti fare i conti con un terreno di gioco che potrebbe non esaltare le caratteristiche tecniche di una squadra costruita per giocare palla a terra e imporre il proprio ritmo e la propria manovra. Proprio per questo sarà interessante osservare a quadro i compagni in una dimensione diversa, chiamati a dimostrare la stessa intensità, attenzione e determinazione vista nelle prime gare. L'obiettivo è chiaro: conquistare la vittoria, la seconda consecutiva in campionato, e dare continuità al successo dell'esordio. Indicazioni più precise invece arriveranno dalla conferenza stampa di sabato riguardo le condizioni degli indisponibili. Da valutare Porcino e Franchini, entrambi fermi per problemi muscolari, mentre per Guida la leggera distorsione alla caviglia potrebbe suggerire allo staff medico di non forzare i tempi e concedere ancora qualche giorno di riposo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Due cose sono infinite. L'universo e la stupidità umana. Riguardo l'universo, ho ancora dei dubbi. Albert Einstein.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Turin 104. Smash It's Up Chat.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi è il giorno delle commemorazioni degli attentati dell'11 settembre 2001. Il clou tra poco alle 14:46 ora italiana, il momento in cui esattamente un quarto di secolo fa il volo American Airlines ha colpito la torre nord del World Trade Center. I parenti delle vittime si ritrovano presso la National September 11 Memorial Plaza per l'annuale lettura dei nomi di coloro che sono rimasti uccisi negli attentati dell'11 settembre nell'attentato al World Trade Center del 1993. Nella mente di tutti anche l'attacco sul Pentagono, il luogo in cui si schiantò il volo United 93, e la devastazione di New York subito dopo il crollo delle Torri Gemelle, con i vigili del fuoco e i soccorritori tra le macerie del World Trade Center avvolti dal fumo di Ground Zero. E per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vicepresidente J.D. Vance invece a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Veniamo in Italia. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentata dai legali di ADI e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Torniamo adesso a parlare delle preoccupazioni per lo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. OpenAI starebbe valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi più avanzati. A riportare la notizia dagli Stati Uniti e l'agenzia Bloomberg, secondo la quale durante una riunione interna svoltasi questa settimana, l'amministratore delegato Sam Altman avrebbe lasciato intendere che la società potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità di sviluppo. A incidere sulla decisione sarebbero le crescenti preoccupazioni sui rischi legati ad un'intelligenza artificiale fuori controllo. La polizia ha individuato e arrestato un 35enne romano che, dopo essersi liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante, che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato. Una notizia di economia in chiusura: nel secondo trimestre 2026 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali ad esclusione del centro, -1,6%. L'aumento congiunturale è più ampio per il sud e sulle isole, +6,5%. Relativamente più contenuto per il nord-est, +3,1%, e il nord-ovest, +2,9%. Lo evidenzia l'Istat nel suo report relativo alle esportazioni delle regioni italiane nel secondo trimestre dell'anno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Dietro ogni problema c'è un'opportunità. Galileo Galilei.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Benvenuti.
8: Ok.
7: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a casa Lopresti.
9: Dai, partiamo con

Quante volte l'avete ballata questa di Alessandro Stan? Sax Beat Mixer, Sax Beat. Bello, bello sto disco, bello sto disco. Oh, ci siamo, Verdi, un doppio uno. Ciao da Filippo, da Casa Lopresi. C'è Super Nick alla parte tecnica, come al solito a schiacciare tanti tasti. E poi tra l'altro oggi abbiamo tante canzoni nuove, molte le avete sentite già da stamattina quando c'era il Radio Date ufficiale. Sarò solo, salutiamo Lili perché non viene oggi. Ci stiamo preparando l'evento di domani già alle 7.50 sul canale 87 Il Digitale Terrestre, la processione dalla diretta su video touring della Madonna, del quadro della Madonna di Consolazione, che arriverà dritta proprio al Duomo. Quindi 8.50, Mary Fulco, Pepi Livoti in strada e poi il padre Pasquale. Vabbè, una cosa molto bella. E poi il pomeriggio alle 5, inaugurazione di Scirubette, non ci saremo.

It's the Weekend. Khalid, la voce per il progetto tutto italiano di Medusa. Questa è la Weekend, in diretta anche oggi su Radio Touring 104 fino alle 20, no, fino alle 23 sto per dire. Fino alle 19. Casa.

a tutte le persone che stanno ascoltando la radio, appena parte uno inizia a ballare in automatico, anche se è arrabbiato. Ma non siete arrabbiati, vero? Perché ci stiamo avvicinando a tanti momenti magici di Radio Touring, Video Touring. Domani saremo anche in diretta alle 17 da Scirubetta, perché apre il villaggio del gelato artigianale. 34 gusti da scegliere. Poi mi dite qual è il più buono, ok?

0: Karol G, Bruno Mars, novità assoluta, semplicemente Steel. Dovevo dire mano sul cuore, giusto?
1: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

Love You Baby. Mi puoi inquadrare ogni tanto lì, lo so. So che adesso schiaccia un tasto. Eccoti qua. Ho la barba. Va bene, domani la taglio, domani c'ho Friday Licious, devo essere tranquillo.

Chris de Burgh, cioè Chris de Burgh è quello di High Emotion, è un altro Chris, anche un nome abbastanza lungo. Ma lo rimetti, Chris de Sarandi, ecco, adesso non mi ricordavo bene. Oh ragazzi, ci siamo, Prima canzone del nostro archivio, ho scelto questa bellissima di Michael Jackson.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Summer, Summer, giusto? Che okay, ma corretto. Summer, my body is ready. Forma contratto. Oh ragazzi, Casalo Presti, siamo in diretta anche oggi. Domani è la giornata che inizia presto per tutti i tecnici, gli speaker della radio. Prima Peppe Livotti, Mary Fulco, e poi anche voi che sul canale 87 del digitale terrestre potete seguire la processione, la manderemo in diretta alle 8:10 fino al suo ingresso al Duomo, quindi dall'Eremo al Duomo. Seguitela, perché è molto bello, se non potete andare alla processione. La manderemo in diretta anche sulle nostre pagine Facebook, oltre sul canale.

tornata alla grande, eh? Particolare, molto aggressive la nuova canzone di Miley Cyrus, bella. Bass Persuades. Ed è da, in programmazione da settimana, sai? Cioè, facevo un riferimento oggi con i miei collaboratori della radio. Touring 104.

diretta sempre su Radio Tuning dalle 17 alle 19, appuntamento è ufficiale, casano presti anche per questa nuova stagione che è già iniziata per noi da qualche settimana. Allora, domani 2:20, il primo l'ho detto prima, ve lo ricordo comunque, la processione del quadro della Madonna della Consolazione, la seguiremo anche voi in diretta sul canale 87 con i nostri due inviati speciali, Peppe Livodi, più che percorrerà a piedi tutto, invece a Mieri sarà nello studio mobile. Dalle 8 meno un quarto si può vedere tutto questo mondo fantastico. I love you.

Speak a long time in there. Che bravi tutti e tre, Bausa, proprio così. Devo capire se, cioè, devo farmi Bausa, è proprio, io lo leggo come è scritto. Poi non è difficile, non è che ci sono altre lettere, Bausa. Sono scandinavi, giusto? E ci hanno deliziato con questo suono per tu per un'intera estate, devo dire. David Guetta con Hip Hop Tone ha ripreso un vecchio successo The Delegation, You and I.

Baia, bossa nostra. 3:18, poi puntuale la nostra informazione. Vi volevo segnalare comunque che domani pomeriggio alle 17, sabato, saremo in diretta, perché domani alle 17 c'è l'inaugurazione del Cirubetta, questo bellissimo mondo del gelato artigianale. 34 espositori, noi ci saremo con la radio a partire da domani fino a martedì.

0: Touring 104 Notizie.
1: Importante traguardo al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, primo centro calabrese ad aver eseguito l'irradiazione corporea totale con tecnica VIMAT su pazienti destinati al trapianto di midollo osseo. La procedura ad alta complessità è stata applicata su due pazienti, entrambi poi sottoposti con successo al trapianto e dimessi nei giorni scorsi. Reggio Calabria entra nel cuore delle festività mariane. Domani mattina il quadro della Madonna della Consolazione lascerà l'eremo per raggiungere la cattedrale. Alle 6 è prevista la messa dei portatori, mentre questa sera alle 21 l'arcivescovo Fortunato Morrone presiederà il rosario. Novità anche nell'organizzazione del corteo e nell'ingresso in Duomo. Video Touring seguirà la processione in diretta dalle 7.50 sul canale 87. Due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti nel carcere di Palmi da un detenuto sottoposto a regime speciale. A denunciarlo è il SAP. Un sottufficiale è stato colpito al volto e trasferito all'ospedale di Reggio Calabria. Il sindacato torna a chiedere una riorganizzazione degli istituti penitenziari calabresi e reparti specifici per i detenuti responsabili di aggressione al personale.
2: Lo sport.
3: I tifosi della Regina potranno essere presenti a Modica dopo le voci circolate nei giorni scorsi su un possibile divieto di trasferta legato al rischio di incroci con altre tifoserie. È arrivata la conferma che il settore ospiti sarà invece regolarmente aperto. La squadra di Marchionni si prepara così alla prima gara della stagione lontana dal Granillo, dopo due sfide disputate in casa tra Coppa Italia e campionato. Un appuntamento importante per verificare la capacità della Regina di confermare quanto mostrato nelle prime uscite, anche in un contesto differente. A Modica gli Amaranto dovranno infatti fare i conti con un terreno di gioco che potrebbe non esaltare le caratteristiche tecniche di una squadra costruita per giocare palla a terra e imporre il proprio ritmo e la propria manovra. Proprio per questo sarà interessante osservare a quadro i compagni in una dimensione diversa, chiamati a dimostrare la stessa intensità, attenzione e determinazione vista nelle prime gare. L'obiettivo è chiaro: conquistare la vittoria, la seconda consecutiva in campionato, e dare continuità al successo dell'esordio. Indicazioni più precise invece arriveranno dalla conferenza stampa di sabato riguardo le condizioni degli indisponibili. Da valutare Porcino e Franchini, entrambi fermi per problemi muscolari, mentre per Guida la leggera distorsione alla caviglia potrebbe suggerire allo staff medico di non forzare i tempi e concedere ancora qualche giorno di riposo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: È impossibile sconfiggere un ignorante durante un litigio. William Gibbs.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
6: Questa è Casa Lopresti con Filippo Lopresti.
7: Che nome

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Sai, my mom.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Gli è piaciuta la nuova canzone di Erne che ha aperto l'ultima ora di Casa Lopresti, sempre in diretta in radio e in TV.

Che brava, si chiama Ash, la canzone è bellissima, Stop the Wedding. Siamo in diretta, Radio Touring, mi raccomando, tante canzoni nuove, facciamo sentire. Poi soprattutto oggi, venerdì escono sempre singoli nuovi. Alcuni li abbiamo già passati. Questa è carina, Leon, Bridges, novità.

Bang, allora state tornando a casa al lavoro? State ascoltando la radio. Touring, poi alle 17:19 ci siamo noi, che sono presti, un bel po' di gente dietro le quinte che produce questa trasmissione. Mi raccomando, domani l'abbiamo ripetuto più volte, ma c'è questo evento che seguiremo in diretta, cioè il quadro della Madonna della Consolazione, Peppe Livotti e Mary Fulco da un track fantastico. Commenteranno tutto questo bellissimo mondo. 8 meno 10 si parte la diretta dall'Eremo per arrivare a Piazza 2.

0: Dracula, Dracula.
1: Questa canzone è impressionante, cioè la prima volta l'abbiamo sentita, non è che ci ha fatto impazzire, devo essere onesto. Perché c'è anche una versione cantata da un altro ragazzo, no? Non so, sono arrivate due canzoni uguali. Bravo, bravo. Erano Chainpal, che poi

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

fino alla fine. Julia Brash, bello sta canzone, molto molto bello. Oh, siamo 11 settembre ragazzi, siamo in diretta. Domani ci troverete sul nostro incredibile Walking Radio, perché alle 17 a Reggio Calabria inaugura Scirubette e noi ci saremo. Walking.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Dal 12 al 15 settembre Reggio Calabria torna ad essere la capitale del gelato artigianale. Sul lungomare Falcomatà arriva la quinta edizione di Scirubetta. 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
4: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

diretta nuovamente. Manca 23 minuti, poi sistemeremo tutto. Domani il nostro Walking Radio sarà presente in giro per la città, perché abbiamo due eventi che seguiremo. La processione del quadro Madonna della Consolazione, che parte dall'Eremo, ricordate, alle 8:10 con Peppe Livotti, che farà tutto il tragitto. In studio ci sarà Mary Fulco, e poi noi saremo alle 17 invece la zona antistante della stazione Lido, dove c'è il villaggio di Cirubetto. Radio Touring Number One Radio.

Olivia Dean con Baby Steps, la canzone è veramente bellissima. Beh, mi stavo rilassando, lo stavo sentendo e mi stavo rilassando. Abbandi dietro un attimino, grazie. Perché questa la voglio ballare. Cioè, il video non è ufficiale perché è un video preso da un concerto. Bruno Mars in giro per il mondo, quindi non può fare i video, ragazzi. Però il sound è bellissimo. Lo dico per gli amici che guardano l'87 del digitale terrestre.

Tommaso Paradiso. Dico grande perché anche questa canzone appena è partita subito non era tra le prime 10 come dice Gus. C'è il super nostro regista dall'altra parte che salutiamo, grande Nicky, che schiaccia tutti i tasti. Ma domani non vieni però con noi. Lasci Rubetta, no, sei in studio. Deve garantire la diretta. Noi saremo lì col Walking Radio alle 17.

con Ultra, che brava. E poi c'è lei che è Imael, che ha creato la canzone prima con l'intelligenza artificiale, l'abbiamo detto, poi l'ha ricantata la grande Ultra Natè. Penso che i testi sono i suoi. E poi Uge, che è incredibile.

all'inizio di quest'estate era questa Red Calls con Serena Brancale e poi Mark and Quimont. Oh ragazzi, ci siamo, lo state vedendo, perché chi guarda la televisione, il canale 87, lateralmente c'è la locandina ufficiale alla promozione della fantastica processione del quadro della Madonna della Consolazione, che seguiremo in diretta a partire da domani. Quindi canale 87, oppure anche sulle nostre pagine Facebook, il quadro dall'eremo, ci sarà Giuseppe Livotti che percorrerà tutto il tragitto fino al Duomo a commentare l'evento. Mary Fulco, perché il camion sta già partendo, quindi il walking radio si troverà qua a Piazza Duomo tra non molto, però inizia tutto domattina alle 7.50, e il padre Pasquale Triulcio, giusto? Ok, spero di aver detto giusto, bene. Okay. E poi noi domani invece alle 17 saremo all'inaugurazione di Scirubetta con la radio, seguiremo tutto l'evento, insomma, Scirubetta fino a martedì. Grazie Nicky per la parte tecnica, ci sentiamo domani, no? Al 5, via Marina, zona antistante dove c'è il villaggio di Scirubetta, saremo lì fino a martedì. Ciao da Filippo da Caso Lopresi, auguri a Tony, perché oggi Tony fa il compleanno, è sparito ragazzi, era qui in studio. Poi fa il compleanno, cioè, allora penso che avrà portato qualcosa, no? Giusto? Va bene, andiamo a mangiare, dai. Supermela, radio.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione nazionale. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento che impone lo stop dell'aria caldo dello stabilimento di Taranto. Respinta la richiesta di sospensiva. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Per i giudici, nel confronto tra il diritto delle attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Immediata la reazione dei sindacati, che chiedono al governo garanzie per i lavoratori e la convocazione urgente di un tavolo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che l'esecutivo sta lavorando sulle conseguenze di decisioni che non dipendono dal governo e annuncia una nuova convocazione del confronto.
2: È morta Emma Bonino, per la storica leader radicale scomparsa dopo una lunga malattia. Saranno celebrati i funerali di Stato. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea invece il segno lasciato da Bonino nella storia della Repubblica, ricordandone l'impegno radicale, liberale, femminista ed europeista. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutte le forze politiche per una protagonista di decenni di battaglie civili e istituzionali.
1: Parliamo della legge elettorale. Via libera del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia che elimina qualsiasi soglia minima perché i voti ottenuti dalla lista possano contribuire al calcolo del premio di maggioranza. Cambiano anche le regole per le nuove formazioni politiche non presenti in Parlamento. Le firme necessarie per candidarsi salgono da 1.500 a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Restano previste alcune esenzioni per i partiti già rappresentati in Parlamento.
2: Il caso del Mastro, la Procura di Roma si rivolge alla Corte Costituzionale. I magistrati solleveranno un conflitto di attribuzione per ottenere le chat tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che aveva detenuto quote del locale. La Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto aveva negato l'autorizzazione all'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono di Caroccia. La Procura punta ora ad ottenere l'annullamento di quella decisione.
1: Napoli, un cuore artificiale avrebbe potuto salvare il piccolo Domenico Caliendo, morto dopo il trapianto di un cuore che, secondo quanto emerso dall'inchiesta, sarebbe risultato danneggiato dopo l'espianto e il trasporto. A sostenerlo è Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia, sulla base della perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari. Secondo il legale, se il bambino fosse stato collegato entro 72 ore al Berlin Heart, avrebbe potuto affrontare un nuovo trapianto con probabilità di riuscita superiore al 70%. L'avvocato chiede ora alla procura di valutare una diversa qualificazione del reato. Saranno gli inquirenti a stabilire gli eventuali sviluppi dell'indagine.
2: Violenza sulle donne nel Salernitano. Un uomo di 55 anni è stato infatti arrestato da carabinieri a Ponte Cagnano con accuse che comprendono atti persecutori, maltrattamenti, rapina e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uomo avrebbe seguito la donna in un parcheggio per poi aggredirla con pugni e schiaffi e sottrarle il telefono cellulare. Dopo essersi allontanato, è stato rintracciato dai carabinieri. Durante la perquisizione, i militari gli hanno trovato anche un coltello a scatto con una lama di 9 centimetri.
1: E infine andiamo negli Stati Uniti. L'America infatti si è fermata per commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Alle 8:46 ora locale è stato osservato un minuto di silenzio, l'ora esatta in cui 25 anni fa il primo aereo dirottato colpì la torre nord del World Trade Center. Un momento di raccoglimento per ricordare le vittime dell'attacco che cambiò la storia degli Stati Uniti e del mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il pro- prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: È meglio essere odiati per ciò che si è che essere amati per ciò che non si è. André Gide.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Turing 104.
5: Su Turing 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Dal 12 al 15 settembre

0: giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione nazionale. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento che impone lo stop dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Respinta la richiesta di sospensiva. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Per i giudici, nel confronto tra il diritto dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Immediata la reazione dei sindacati, che chiedono al governo garanzie per i lavoratori e la convocazione urgente di un tavolo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che l'esecutivo sta lavorando sulle conseguenze di decisioni che non dipendono dal governo e annuncia una nuova convocazione del confronto.
2: È morta Emma Bonino, per la storica leader radicale scomparsa dopo una lunga malattia. Saranno celebrati i funerali di Stato. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea invece il segno lasciato da Bonino nella storia della Repubblica, ricordandone l'impegno radicale, liberale, femminista ed europeista. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutte le forze politiche per una protagonista di decenni di battaglie civili e istituzionali.
1: Parliamo della legge elettorale, via libera del Senato, l'emendamento di Fratelli d'Italia che elimina qualsiasi soglia minima perché i voti ottenuti da una lista possano contribuire al calcolo del premio di maggioranza. Cambiano anche le regole per le nuove formazioni politiche non presenti in Parlamento. Le firme necessarie per candidarsi salgono da 1.500 a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Restano previste alcune esenzioni per i partiti già rappresentati in Parlamento.
2: Il caso del Mastro, la Procura di Roma si rivolge alla Corte Costituzionale. I magistrati solleveranno un conflitto di attribuzione per ottenere le chat tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che aveva detenuto quote del locale. La Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto aveva negato l'autorizzazione all'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono di Caroccia. La Procura punta ora ad ottenere l'annullamento di quella decisione.
1: Napoli, un cuore artificiale avrebbe potuto salvare il piccolo Domenico Calendo, morto dopo il trapianto di un cuore che, secondo quanto emerso dall'inchiesta, sarebbe risultato danneggiato dopo l'espianto e il trasporto. A sostenerlo è Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia, sulla base della perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari. Secondo il legale, se il bambino fosse stato collegato entro 72 ore al Berlin Heart, avrebbe potuto affrontare un nuovo trapianto con probabilità di riuscita superiori al 70%. L'avvocato chiede ora alla procura di valutare una diversa qualificazione del reato. Saranno gli inquirenti a stabilire gli eventuali sviluppi dell'indagine.
2: Violenza sulle donne nel Salernitano. Un uomo di 55 anni è stato infatti arrestato dai carabinieri a Ponte Cagnano con accuse che comprendono atti persecutori, maltrattamenti, rapina e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uomo avrebbe seguito la donna in un parcheggio per poi aggredirla con pugni e schiaffi e sottrarle il telefono cellulare. Dopo essersi allontanato, è stato rintracciato dai carabinieri. Durante la perquisizione, i militari gli hanno trovato anche un coltello a scatto con una lama di 9 centimetri.
1: Infine andiamo negli Stati Uniti. L'America infatti si è fermata per commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Alle 8:46 ora locale è stato osservato un minuto di silenzio, l'ora esatta in cui 25 anni fa il primo aereo dirottato colpì la torre nord del World Trade Center. Un momento di raccoglimento per ricordare le vittime dell'attacco che cambiò la storia degli Stati Uniti e del mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Dal 12 al 15 settembre Reggio Calabria torna ad essere la capitale del gelato artigianale. Sul lungomare Falcomatà arriva la quinta edizione di Scirubetta. 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale. Dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
4: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione nazionale. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento che impone lo stop dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Respinta la richiesta di sospensiva. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Per i giudici, nel confronto tra il diritto dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Immediata la reazione dei sindacati, che chiedono al governo garanzie per i lavoratori e la convocazione urgente di un tavolo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che l'esecutivo sta lavorando sulle conseguenze di decisioni che non dipendono dal governo e annuncia una nuova convocazione del confronto.
2: È morta Emma Bonino, per la storica leader radicale scomparsa dopo una lunga malattia. Saranno celebrati i funerali di Stato. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea invece il segno lasciato da Bonino nella storia della Repubblica, ricordandone l'impegno radicale, liberale, femminista ed europeista. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutte le forze politiche per una protagonista di decenni di battaglie civili e istituzionali.
1: Parliamo della legge elettorale. Via libera del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia che elimina qualsiasi soglia minima perché i voti ottenuti da una lista possano contribuire al calcolo del premio di maggioranza. Cambiano anche le regole per le nuove formazioni politiche non presenti in Parlamento. Le firme necessarie per candidarsi salgono da 1.500 a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Restano previste alcune esenzioni per i partiti già rappresentati in Parlamento.
2: Il caso del Mastro, la Procura di Roma si rivolge alla Corte Costituzionale. I magistrati solleveranno un conflitto di attribuzione per ottenere le chat tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bistecchieria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che aveva detenuto quote del locale. La Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto aveva negato l'autorizzazione all'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono di Caroccia. Procura punta ora ad ottenere l'annullamento di quella decisione.
1: Napoli, un cuore artificiale avrebbe potuto salvare il piccolo Domenico Calendo, morto dopo il trapianto di un cuore che, secondo quanto emerso dall'inchiesta, sarebbe risultato danneggiato dopo l'espianto e il trasporto. A sostenerlo è Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia, sulla base della perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari. Secondo il legale, se il bambino fosse stato collegato entro 72 ore al Berlin Heart, avrebbe potuto affrontare un nuovo trapianto con probabilità di riuscita superiori al 70%. L'avvocato chiede ora alla procura di valutare una diversa qualificazione del reato. Saranno gli inquirenti a stabilire gli eventuali sviluppi dell'indagine.
2: Violenza sulle donne nel Salernitano. Un uomo di 55 anni è stato infatti arrestato dai carabinieri a Ponte Cagnano con accuse che comprendono atti persecutori, maltrattamenti, rapina e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uomo avrebbe seguito la donna in un parcheggio per poi aggredirla con pugni e schiaffi e sottrarle il telefono cellulare. Dopo essersi allontanato, è stato rintracciato dai carabinieri durante la perquisizione. I militari gli hanno trovato anche un coltello a scatto con una lama di 9 centimetri.
1: Infine andiamo negli Stati Uniti. L'America infatti si è fermata per commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Alle 8:46 ora locale è stato osservato un minuto di silenzio, l'ora esatta in cui 25 anni fa il primo aereo dirottato colpì la torre nord del World Trade Center. Un momento di raccoglimento per ricordare le vittime dell'attacco che cambiò la storia degli Stati Uniti e del mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Radio Tour. Mix by Mix.

0: Questa è Mix by Mix.
1: Mix by Mix.
2: Mix by Mix.
0: Su Turin 104 Mix by Mix.
3: Che è stato un successo da discoteca, giusto?
4: Nella mia testa è tutto chiaro.
3: Fantastico.
2: Mix by Mix.
5: Emozioni sotto forma di musica. Francesco Raniti.
0: State ascoltando Mix by Mix.
3: Non andate via.
6: Sì, no, mo me lo sento, bro. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Radio Tour. Mix by Mix.
2: Summer Hits. From back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4
4: di Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca, giusto?

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.